0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano February Mini Symphony.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole. Sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

0: courage.
1: Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

0: Ciao, sono Leta Spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Alcune parole non finiscono quando vengono pronunciate, continuano nel modo in cui vengono ricevute. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è una parola a me molto cara, permalosità. La permalosità spesso viene raccontata come un difetto, una fragilità caratteriale, una reazione eccessiva, qualcosa da correggere o ridurre. Ma questa è solo una delle possibili letture. In un'altra prospettiva, la permalosità può essere il segnale di un'attenzione intensa verso lo sguardo degli altri. Non semplice sensibilità, ma un coinvolgimento profondo nell'opinione altrui, come se ogni giudizio avesse un peso reale sulla propria immagine interna. È una forma di esposizione continua. Ciò che viene detto non scivola via, ma rimane, si deposita, viene rielaborato, torna più volte nella mente, non per debolezza, ma per importanza attribuita alla relazione con chi parla. In questo senso la permalosità non è distacco dal mondo, ma iperconnessione con il mondo. È il tentativo costante di misurare come si viene visti, percepiti, interpretati. E questo genera una tensione continua tra interiorità e sguardo esterno. L'opinione degli altri diventa così uno spazio simbolico molto presente. Non è solo comunicazione, ma riferimento identitario. E ogni parola ricevuta assume una densità maggiore di quella che apparentemente dovrebbe avere. Più che un difetto, allora, la permalosità, secondo me, può essere letta come una forma estrema di relazione, un modo di tenere molto a ciò che gli altri vedono, pensano e restituiscono di noi, anche quando questo peso diventa difficile da gestire. Naturalmente questa era una mia interpretazione della permalosità. Molti la considerano un difetto, magari lo è. Consentitemi di pensarla in maniera diversa e quindi vi ho cercato di convincere, anche se potete non essere d'accordo. Non tutte le reazioni parlano del presente. Alcune parlano di ciò che portiamo con noi anche per molto tempo. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.

L'angolo di Amedeo presenta L'angolo di Amedeo presenta L'angolo di Amedeo presenta Sono qui. Sono qui su questa panchina. Giorno dopo giorno mi vedi e passi indifferente. Oggi ho fame e non so come fare per avere un pezzo di pane. Tra rifiuti trovo quello che mi serve per vivere. Vestiti, cibo. Ma quello che non

Benvenuti a tutti, io sono Carla, pronta al nastro di partenza per la mia 200ª puntata all'insegna della musica italiana. Oggi voglio iniziare con un famosissimo brano di Tony Esposito, ma con sorpresa, perché a presentarlo ci sono niente po' di meno che i Boney M.

0: La grande Raffaella Carrà e il suo amore tormentato per Pedro. La canzone le è stata ispirata da un viaggio che fece in America Latina alla fine degli anni 60, dove rimase affascinata dalla cultura e dal calore umano delle persone. La protagonista della prima novità di oggi è la Lancia, che è stata scritturata per il video musicale di Summer Funk, che accompagna il nuovo singolo di Francesco Gabbani, con cui inaugura ufficialmente la sua estate musicale 2026.
1: Le novità

Sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi. L'autore del brano in arrivo è Giuliano Sangiorgi, che ha scritto questa canzone registrandola in studio con la band, dove Celentano poi ha inciso la parte vocale. La traccia è fortemente caratterizzata dallo stile di Negramaro, fatta di rock e momenti elettronici, con l'aggiunta degli archi che assecondano la voce di Adriano. Si chiama Non ti accorgevi di me. No!

in comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».

0: troppo bello.
1: Le ha davvero contate una ad una le cose in comune che ha con la protagonista. Questo è uno dei più brillanti brani degli anni 90, uno dei più originali della canzone d'autore italiana. Ma dietro questa ironia aritmetica di Daniele Silvestri si cela una riflessione più complessa, l'illusione che basti condividere gusti, abitudini, preferenze per essere fatti davvero l'uno per l'altro. Negli anni 90 ancora appare sulla scena italiana il gruppo funk di maggior successo del nostro paese, i Di Rotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini. Sono nati nel 1989 e hanno esordito discograficamente nel 1994 con la travolgente Gelosia, che anticipò l'album omonimo, vincendoci un disco di platino. Sono passati oltre 30 anni da allora e il gruppo, nonostante i cambi di formazione, sono ancora in ottima forma e in piena attività.

I Bunda Bash non si sono mai fermati, anche se un po' che non pubblicano. Forse stanno vivendo una fase di bassa esposizione mediatica molto tipica dei gruppi che hanno macinato i estive per 10 anni di fila. Nel frattempo li abbiamo riascoltati con una bomba sganciata nel 2022 grazie anche al campionamento degli FL 65. C'è anche Dolce Nera tra i protagonisti del concertone del 1° maggio a Roma, dove ha presentato l'esplosivo My Love dalle forti tinte punk rock e che anticipa il suo 12° album in uscita il prossimo autunno.

È tornato anche Clementino con una collaborazione con il musicista e percussionista Laye Bajja, noto come ponte culturale tra il Senegal e Napoli. Il brano si chiama Children. Children, si tu me stai capendo sienta guaio, c'è un e tu con Daria Luca, one love, perché non c'è.

La bellissima La mia storia con te dell'allora 24enne Alessandra Amoroso, singolo apripista dell'album Il mondo in un secondo del 2010, interpretata con tanta emozione perché racconta le riflessioni di una ragazza su una storia d'amore importante che sta per concludersi. Facciamo ora un salto nei magnifici anni 70 con i Nomadi, che stavano vivendo una fase creativa molto intensa. Un giorno insieme nacque proprio in quel momento. La formazione era quella storica e la registrazione del disco fu eseguita negli studi della Fonorama. In quella stessa estate lo presentarono ad Un disco per l'estate, ripetendo la vittoria dell'anno precedente. Vendette tantissimo e divenendo uno dei punti fermi della loro produzione.

0: Rimaniamo con i suoni ed i colori dei tropici con Mario Venuti, che nel 2021 si è divertito con un album intero registrato tra New York e Rio de Janeiro ad interpretare 11 brani che dagli anni 30 e 2000 hanno segnato la musica italiana, trasformando e misurandosi anche con Ma che freddo fa di Nada in versione samba.
1: Buongiorno.

Siamo arrivati al momento dell'ultima canzone di oggi, l'ultima traccia che chiude molto bene il nostro percorso musicale insieme. Lo faccio raccontando quel che si dice intorno a questo brano, perché sembra narri una storia vera che un noto personaggio della TV raccontò a Lucio Battisti. La persona in questione all'epoca era fidanzato con una presentatrice televisiva, ma che allo stesso tempo aveva un'amante rimasta sconosciuta e che, come dice il brano, quell'incontro venne mandato all'aria per l'arrivo improvviso della ragazza, che insospettita da quello che vide nell'appartamento venne ammansita con dolci parole. Sarà fantasia o realtà? Non lo sapremo mai. Di sicuro la canzone è stata subito un successo e poi una delle più amate del grande cantautore. Quindi godiamoci insieme Innocenti Evasioni, con cui vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Carla e grazie per l'ascolto.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: È tempo zero selecta, è tempo del divertimento, è tempo di un nuovo weekend, è tempo di scalare le classifiche che si aggiornano in tempo reale, è tempo, il nostro, insieme, sulla nostra syndication. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta, Simone Papini a tenerti compagnia, grazie per averci scelto anche in questo nuovo weekend da vivere insieme. Fatevi sentire e fateci sapere che cosa combinate. State rassettando la casa? State programmando una nuova vacanza? O magari siete fuori in questo weekend? Fatemelo sapere, che io sono curiosissimo. Sono lo zio un po' rompino, se volete. Amici radioascoltatori, tante novità nelle nostre classifiche globali, totali, che vengono premiate per la loro struttura, si aggiornano in tempo reale, poi avremo le Future Power Selecta, ma concentriamoci immediatamente alle nostre classifiche, le 20... le 20 posizioni, pezzi musicali più ascoltati, streamati negli ultimi 7 giorni. Fa uno scivolone LDA, quindi lo incontriamo alla posizione numero 20. LDA, K7 dal loro Sanremo alla 20, in discesa anche Dito nella Piaga con Che Fastidio. Scende alla posizione numero 19 Nicolò Filippucci, anche lui, e scende alla posizione numero 18 Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, posizione numero 20.

in viaggio insieme ad Achille Lauro, tra l'altro, in viaggio verso il paradiso, il suo nuovo singolo. L'abbiamo ascoltato, è la posizione numero 17, saliamo insieme dalla 16 alla 14, posizioni ancora un po' più calde. Alla posizione numero 16 troviamo in discesa Blanco Elisa con Ricordi. Alla posizione numero 15 scende anche Fred De Palma con Anita e Mischilla, La testa gira. Alla posizione numero 14 Alex Warren, Forever Dream. Stabile rispetto a 7 giorni fa, è il momento della posizione numero 16. Viral Chart Total.

così è Mercomi nelle varie manifestazioni, quindi anche Spring che diventeranno Summer, anche nella nostra emittente radio televisiva preferita, l'intervista del direttore Dario Bordè. Saliamo ancora qualche gradino, la posizione numero 12, la posizione numero 11 rispettivamente. Charlotte Kalin e Wehon Brayden, posizione numero 11. Alex Farolfi torna, la prima nuova entrata alla posizione numero 11. Concentriamoci adesso all'ascolto della posizione numero 12.

Only You è tornato, ne sentivamo veramente la mancanza, Alex Farolfi. Genere musicale, uno stile musicale, uno stile inconfondibile. Viral Chart Global Chart nel weekend dal 15 al 17 maggio 2026, weekend di primavera. Tra le varie istantanee che stanno arrivando, gente che si prepara per i picnic, gite al lago e mostre d'arte. Ciao Raffaele Antonello, ciao Marco 25, ciao Simone, sei uno di quelli che non mi risponde mai ai messaggi. Guarda, per favore, leggete a livello televisivo, così almeno le inquadrate. Grazie a te, ai tecnici di Roma, grazie. Vedi, ecco qua. Poi qualche altro messaggio prima di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva per il nostro primo break. C'è Filippo che scrive: weekend di pulizia delle case. Delle case? Quante case hai? Ti diamo da pulire anche casa nostra, amico ascoltatore. Viral Chart Global Chart, la top 20 che si aggiornano in tempo reale, tornano, perché avremo anche la dance chart, tornano ovviamente al termine dello spot tra pochissimo. Fermi lì.

Viral Chart Global Chart, posizioni ancora più calde, dalla posizione numero 10 fino alla 1 della Viral Chart Total Chart Rock Hunt Tourna in questa spring. L'abbiamo presentato in anteprima assoluta per l'Italia, la più bella del mondo, e ovviamente insomma si fionda in classifica. La prossima triade dalla posizione numero 9 alla posizione numero 7, un'altra nuova entrata, la terza, Demi Lovato, Low Risk Low Jumps. Alla posizione numero 8, Frankie's Energy, Jovanotti. Nuova entrata, anche loro in salita, questa è la quarta. Shiva, Laza, Sfera e Basta, quinta nuova entrata. My Day. Posizione numero 7. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 9.

0: Posizione numero 6. Madame, in salita.
1: Avevo un paio di Vans coi buchi, gli unici cash rubati dalla borsa di mamma per fumarmi le camel, andavo male.

0: paranoia, le paure, le dipendenze. Un album veramente, veramente d'eccellenza. Complimenti, madame, tornata. Noi ve l'avevamo presentato il pezzo musicale in anteprima assoluta, In Tempo Zero Future Power Selecta.
1: E chi sa giocare abilmente tutte le sue.
0: Intervistata anche dal nostro direttore Dario Bordem all'interno di Tempo Zero. È il momento di salire alla posizione numero 5, dove incontreremo The Color. Poi alla posizione numero 2 invece saliranno loro, ma gemelli diversi, questa settimana salgono alla 5.

Viral Chart, Global Chart, è il momento di fiondarci, amici radioascoltatori, alla posizione numero 3, quindi sul podio, dove incontriamo l'ottava nuova entrata, tra l'altro una delle più alte, l'unica più alta nuova entrata nel podio, signori miei, Glory Simber, You For Me, 67, alla posizione numero 2 incontriamo, stabile rispetto a 7 giorni fa, The Color. Alla posizione numero 1 è canzone estiva, Annalisa, Viral Chart Top.

Argentina al chart, Global Chart. Una canzone estiva, posizione numero 1 per la quinta settimana. Torna Annalisa, torna e si posiziona immediatamente alla posizione numero 1. Li vedo pronti dall'altra parte del videovol per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa e dare la linea quindi per lo spot all'emittente. Torniamo subito, fermi lì.

A questo punto del programma ci si dà un cambio in regia. Arrivano i nostri DJs per farci muovere le teste, perché è il momento di scalare insieme la top 5, la Dance Chart Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Tutta nuova, tranne la posizione numero 2, dove rincontreremo Ginz con il suo nuovo singolo. La posizione numero 5, la prima nuova entrata, Baby Xana, New Religion, che scende alla posizione numero 1 rispetto a 7 giorni fa. La posizione numero 4, Bob Sinclair, la prima nuova entrata già in salita, De Russia, posizione numero 3, quindi Magic Majestic alla posizione 3, già in salita. Alla posizione 2, l'abbiamo già annunciato, stabile rispetto a 7 giorni fa, c'è Gims, Tony El Calmeron, Felle Reed, posizione numero 1, la più alta nuova entrata. Ce la sorseggiamo la Dance Chart Global Chart come una granita fresca, visto che stiamo quasi in tema e in buona parte d'Italia, soprattutto nelle isole e nel sud, è già caldino. Bene, sorseggiamola, balliamola, la Dance Chart Global Chart, posizione numero 5.

0: musicale.
1: Viral Chart, Global Chart, la Dance Chart, che tornano a trovarci la prossima settimana. È il momento delle Future Power Selecta. Vi presentiamo per l'Italia il nuovo di Kiki Lansing. Troveremo anche il nuovo singolo di Tempo Zero, Stirare a Campare, Teddy Swim, Mr. Craven e Tony Pitoni, L'Amour.

Queste sono le Future Power Selecta, new brand of Music Tempo Zero Production.

0: secondo me estivissimo, sicuramente sì, stilosissimo, estivissimo. Amour, è l'amour. È l'amour che fa petit élément, che fa possibile il mondo. Tony Pittoni è tornato in questo weekend in anteprima assoluta, ce l'aspettiamo in classifica, secondo il mio punto di vista, sì. Poi vediamo un po'. Amici, l'appuntamento di questo weekend dal 15 al 17 maggio 2026 termina qua. Grazie per averci tenuto compagnia, restituiamo la linea all'emittente e vi ricordiamo che al termine di questo appuntamento, grazie ai tecnici e registi della stessa onda, sarà disponibile la versione podcast reloaded nel sito, ovviamente di riferimento della nostra emittente, ma amici miei, anche nella pagina ufficiale di Tempo Zero. Amici, grazie ancora, buon weekend, ci sentiamo il prossimo, tra 7 giorni, sempre qui, ciao!
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

va ora in onda Senza Parole, selezione musicale da Antenna Web, a cura di Charlie One.

di gioie e lacrime, amore adesso, ora. E non c'è tempo nel bardo, né tempo di qua o di là, amore adesso, ora.

ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

un caloroso benvenuto ai nostri fedeli ascoltatori. Siamo pronti ad immergerci nel nostro spazio musicale, dove la canzone italiana è il nostro

0: Bene, bene, portiamoci avanti con le presentazioni. Fatemi però controllare gli appunti della scaletta. Michele Bravi, tutte le poesie sono d'amore. Alessandra Moroso, urlo ma non mi senti. Ornella Vanoni, un sorriso dentro al pianto. I Pooh, incredibilmente giù.
1: La superficie prende forma dal fondo delle cose. Si può scoprire la radice del colore delle rose. Siamo passati indifferenti cieli, ma con orbite gemelle. E negli occhi abbiamo, credimi, la luce delle stesse stelle.

Ascoltiamo nella prossima canzone La disperazione di Zucchero. Senza una donna, Biagio Antonacci, non so più a chi credere. Diodato, La mia terra.

Pioggia che cade, pioggia che cade, che batte sul viso, pioggia che cade senza preavviso, mi desta dal sogno. Pioggia che cade da un cielo sereno, in queste lacrime a ciel sereno, c'è un destino segnato, la mia terra ottobre.

Antena Web. Visto che siete rimasti fino a questo momento, non perdetevi gli ultimi tre brani. Gerardina Trovato, Insieme senza parole. Tricarico, Musica. Termina Il professore Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo polvere, bocche di fuoco, sparan su di me, non so spiegarti.
2: Eccomi, sono lo stesso di sempre, perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo, come le

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: 16 d'Italia. Maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale datilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Alcune parole non finiscono quando vengono pronunciate, continuano nel modo in cui vengono ricevute. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è una parola a me molto cara, permalosità. La permalosità spesso viene raccontata come un difetto, una fragilità caratteriale, una reazione eccessiva, qualcosa da correggere o ridurre. Ma questa è solo una delle possibili letture. In un'altra prospettiva, la permalosità può essere il segnale di un'attenzione intensa verso lo sguardo degli altri. Non semplice sensibilità, ma un coinvolgimento profondo nell'opinione altrui, come se ogni giudizio avesse un peso reale sulla propria immagine interna. È una forma di esposizione continua. Ciò che viene detto non scivola via, ma rimane, si deposita, viene rielaborato, torna più volte nella mente, non per debolezza, ma per importanza attribuita alla relazione con chi parla. In questo senso la permalosità non è distacco dal mondo, ma iperconnessione con il mondo. È il tentativo costante di misurare come si viene visti, percepiti, interpretati. E questo genera una tensione continua tra interiorità e sguardo esterno. L'opinione degli altri diventa così uno spazio simbolico molto presente. Non è solo comunicazione, ma riferimento identitario. E ogni parola ricevuta assume una densità maggiore di quella che apparentemente dovrebbe avere. Più che un difetto, allora, la permalosità, secondo me, può essere letta come una forma estrema di relazione, un modo di tenere molto a ciò che gli altri vedono, pensano e restituiscono di noi, anche quando questo peso diventa difficile da gestire. Naturalmente questa era una mia interpretazione della permalosità. Molti la considerano un difetto, magari lo è. Consentitemi di pensarla in maniera diversa e quindi vi ho cercato di convincere, anche se potete non essere d'accordo. Non tutte le reazioni parlano del presente. Alcune parlano di ciò che portiamo con noi anche per molto tempo. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.

Sono qui. Sono qui su questa panchina. Giorno dopo giorno mi vedi e passi indifferente. Oggi ho fame e non so come fare per avere un pezzo di pane. Tra i rifiuti trovo quello che mi serve per vivere. Vestiti, cibo. Ma quello che non trovo, la tua mano, il tuo sguardo, il tuo sorriso.

0: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
1: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti alla radio a modo mio, io sono Max Lanzi e oggi parliamo, anzi

proseguiamo a parlare di una passione che ha unito generazioni, l'alta fedeltà. Un'epoca in cui l'impianto, stiamo parlando degli anni 70, 80, 90, era il tempio della casa. Iniziamo con un ponte tra passato e presente, subito con la musica. Il legame tra la black music e l'alta fedeltà è indissolubile da sempre. I grandi produttori, da Quincy Jones a Graham Ball e F, creavano suoni così stratificati che solo un buon sistema hi-fi poteva svelarne ogni segreto. Iniziamo con il tocco di Joe Negro su un classico intramontabile, seguito dalla maestosità di una vietta della Motown, perché per scalare certe montagne serve il suono giusto. Iniziamo

0: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, tutto chiaro, sono io, Diana Ross, I Know Mountain, Ike and Oak. Sebbene la versione di Diana del 1970 sia quella più iconica per maestosità, il brano che abbiamo ascoltato da poco nasce 3 anni prima, nel 1967, come un duetto soul frizzante e veloce cantato da Marvin Gaye e Tammy Terrell.
3: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Beh, stiamo parlando dell'alta fedeltà, l'hi-fi, quello serio, e siamo negli anni 70. Se volevi il massimo guardavi al Giappone. Marchi come Pioneer, Sansui portavano nelle nostre case i primi grandi amplificatori con i frontali in alluminio spazzolato. Era il suono dell'analogico puro, caldo e avvolgente, perfetto per godersi la profondità e quegli effetti di spazio che solo un capolavoro psichedelico come quello che andremo ad ascoltare tra poco dei Temptation sapeva regalare. Sempre alla radio a modo mio.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Allora, Watch See It's Watch Get, la competizione tra i marchi, stiamo parlando dell'alta fedeltà, si sposta sulla potenza. Prima c'è l'estetica, poi arriva la potenza e si cerca il punch, quel colpo allo stomaco che solo le grandi casse potevano dare. In Italia nascevano i miti del Galactron, eccellenza italiana, e si sognava i finali americani della Macintosh. Era il setup ideale per riprodurre la ricchezza orchestrale della Philadelphia Sound o il soul ruvido dei Dramatics che abbiamo ascoltato proprio poco fa.
2: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train, il viaggio più incredibile della musica black, è appena arrivato in stazione.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, entriamo in stazione, ma anche entriamo negli anni Ottanta con l'alta fedeltà che diventa un oggetto d'arredamento verticale, la mitica torre Technis, Sony, Kenwood, che era un po' un problema spolverarla, e ogni pezzo era separato, sintonizzato.

organizzatore, piastra, cassette, giradischi, equalizzatore, si curava tutto, persino i cavi. Era il periodo in cui la musica black diventava più pulita, cristallina, perfetta per il debutto del CompaDisc, e i Jackson erano i re assoluti di questa nuova nitidezza sonora.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, bene, l'impronta di Quincy al secolo, Quincy Jones dopo Give Me the Night, Love It's Love di Benson, George Benson, il brano definitivo per la popolarità di questo mostro sacro della black music.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, il suono della West Coast, parliamo dei Toto, andranno fra poco, erano i musicisti che le aziende di alta fedeltà usavano per testare i loro prototipi. George Porgy ha un groove di batteria, Jeff Porcaro, che è un riferimento per la dinamica delle frequenze medio-basse.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, con i Cool on the Gang che abbiamo ascoltato da pochissimo, spieghiamo come l'alta fedeltà abbia permesso di apprezzare le sfumature delle ballate soul come Too Hot, che ha una pulizia cristallina perfetta per sentire se i tuoi Twitter sono in forma.
2: Funk, soul, disco, house, i nomi che hanno cambiato la musica, le icone di La Radio a Modo Mio.
0: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
1: Sì, le pillole, più o meno ogni settimana facciamo una vetrina di un artista. Oggi parliamo di un grande artista che purtroppo non c'è più, Mike Francis. E tornando all'alta fedeltà, non dimentichiamo che in Italia, che l'Italia ha detto la sua con forza, pensate agli altoparlanti RCF, sono di Reggio Emilia, le loro casse erano e sono un riferimento mondiale, un suono così fedele che sembrava di avere l'artista proprio lì nel salotto. In questo contesto di ricerca della perfezione formale emerge una figura unica nel nostro panorama, un artista appunto che ha fatto del suono internazionale la sua bandiera, Francesco Puccioni, in arte Mike Francis. E Mike Francis è stato il ponte tra la melodia italiana e la raffinatezza della black music internazionale, un perfezionista che curava ogni riverbero, ogni battito di batteria elettronica. Dalle sue cover di Shadei e Bill Withers fino al suo inno immortale Together, Mike ha rappresentato l'alta fedeltà del sentimento. È stato uno dei pochi italiani a essere apprezzato nelle discoteche di tutto il mondo proprio per la qualità delle sue produzioni, non solo per la voce. Chiudiamo questa filippica della nostra rubrica con una sequenza cool dedicata a lui. Tre pezzi di seguito senza interruzioni: Nothing Can Come Between Us, Lovely Day e Together. A tra poco.

Bene, allora chiudiamo così con questa sequenza, che il paramento del nostro dottor Funker, quando mi metto un po' preso dall'euforia, dall'emozione che vedi che canto, mi apre il microfono. Avete sicuramente sentito la mia voce in sottofondo. Bene, io sono Max Lanzi, questa è la radio a modo mio. Spegnete le luci, ma lasciate accesi i vostri impianti. Buona musica a tutti dalla compagnia dell'Everfunker.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Benvenuto weekend!
2: Eccomi qua, anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode, parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela e ancora visitatela.
1: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
2: Si parte così subito.

dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 424, 4 hits in

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto, molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone, devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio secondo e il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore, di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che, di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. E, prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. E un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso

0: tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per, insomma, per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira!
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: impeccabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend.
1: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto weekend. Tutta la musica per

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto Weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie, grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto Weekend.

0: il titolo della puntata di oggi ci fa proprio venire in mente un hashtag vai al fan di JR, ma la
1: non lo possiamo dire, però
0: vai al fan è tra un paio di settimane.
2: Eh sì, certo,
1: ma non lo possiamo dire adesso.
0: No, però possiamo dire che noi che siamo orgogliosamente italiani, mangia pasta anche se siamo a dieta, il titolo tutti in inglese.
1: No, perché ci sta, perché ci sta, caruccio. Sì.
0: Dobbiamo essere più british, dobbiamo essere più radiofonici, più internazionali. Basta che vai a farne con tanto sentimento. Ciao DJR, anche oggi Studio 2, anche
1: ciao a tutti.
0: Oggi proprio ormai forse ci rivedremo per Ferragosto.
3: Ma forse, non lo so, forse sì, forse no, forse boh.
2: Per forza, ce n'ha troppe arretrate.
3: Lo vedete?
2: Sì.
0: E a Ferragosto, vabbè, non ancora...
3: Ti piace questa...
0: JR, tu lo sai che a Natale saranno due in grado di picchiarti, vero?
3: Lo so.
0: A Ferragosto ancora no, perché il piccolo Gabriele a Ferragosto ancora non ce la fa, ma a Natale...
1: Sì, però questi effetti sono proprio carini, capito? Mi piacciono.
2: Sì. Fa che ti becchiamo dal vivo, poi.
1: Mi diverto con poco. Ma intanto, così, per tornare a noi, cosa facciamo oggi?
2: È inutile ridire che facciamo di nuovo schifo, inutile dire.
0: Come sempre rompiamo i balle per un'ora.
2: Conquistiamo il mondo.
0: Cercando di strapparvi un sorriso.
2: Sì.
1: Però ricordiamo che adesso è il momento clou, al di là di Sbroccoli, ovviamente è il primo.
2: Botta. Dicevo,
1: al di là del primo momento che ovviamente è Sbroccoli, il secondo momento è unico ormai, è solo il mio guizzone, perché non c'è più, dico il mio, lo sai che
0: è solo il mio guizzone.
1: Il mio lo sai che, perché non c'è più il tuo guizzone.
0: DJR a quanti campari passi? Dillo.
1: Terzo.
0: Si sente tutto, non dalla fiatella perché siamo a distanza, ma...
2: Meglio, molto meglio.
0: Sì, come abbiamo già preannunciato settimana scorsa, per questo mese la prima canzone del primo blocco che ascolteremo è sempre quella del nostro media partner Francesco Fiumarella, col premio Vincenzo Crucitti Pinch Award. Fai quel tuo piccolo preambolo, piccolo, però, perché sennò il Goblin che questo mese è da te fisso ti picchia.
1: Eccomi, arrivo che lo riprendo, perché io...
0: Ce la puoi fare, dai, DJ. Noi crediamo in
1: te.
0: Cioè, lo sa che lo doveva fare.
1: Ci siamo. Allora, ecco, mi ero perso il fa... Allora...
0: Ce la puoi fare, noi crediamo in te.
1: Allora, Francesco Fiumarella lancia gli A-Singers, un progetto sperimentale con una band musicale generata dall'AI, che esegue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E per questo ci andiamo ad ascoltare AI Singer, Maschere Giù.
4: Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: I Can Wait di Bob Sinclair.
2: E cosa?
3: E la bellissima voce femminile di non sappiamo stupenda, se è Keiza, Kiza, o come cacchio.
1: Perdonami, ma io pur di non storpiarti il nome, preferisco chiamarti
3: cosa. Zio Bob, mandaci un messaggino e dici tu come si chiama la cantante coproduttrice.
2: Su questa
1: grande,
2: gliela possiamo
1: grande,
2: abbonare.
1: Grande canzone.
2: Gliela possiamo abbonare perché il nome è veramente impronunciabile.
1: Sì, no, ci ho
3: no,
1: provato.
3: Non
1: ma...
3: si capisce se Kizza, Keiza, non boh.
1: Chiesda, chiesa.
3: È dubbio. Assolutamente.
1: È dubbio.
2: Ovviamente
1: va bene
2: quello
1: così.
2: Sempre.
1: Perfetto, ok.
3: Bella, bella, bella. Questa si sente già da qualche mese.
1: Sì.
3: Ma è, per me è la hit dell'estate. Sì.
2: È vero, è vero. E visto parlando di hit dell'estate, parlando di musica, senti
1: torniamo
2: un po' che giro che faccio.
1: Al titolo
2: andiamo
1: di me che ha messo DJR come titolo della puntata.
2: Andiamo al titolo della puntata, capito? Che è proprio calzato.
3: Vai, vai,
2: capito?
3: Ti vedo bello carico. Dai, dillo tu,
1: credo,
3: dillo tu.
1: Vai.
2: Allora, il titolo è Soundtrack of My Life.
3: Che
2: la musica ovviamente non è solo
3: per noi comuni mortali
2: o la canzone della vita. In sostanza, che però era più bello,
1: era troppo semplice,
2: life,
1: capito?
3: La canzone della tua vita era troppo brutta.
1: Era troppo, sì, no.
2: Era brutale.
3: C'aveva poco impatto, capito?
2: È vero. Però perché la musica ovviamente non è solo riempimento, ma soprattutto parte della nostra vita e ha segnato i nostri momenti più importanti. E quindi qual è la vostra soundtrack of your life?
3: Beh, qua più che canzone della vita, dice ieri io avrei fatto la playlist. Perché la canzone della vita non c'è, cioè una sola canzone. No,
2: dammene tre. Dammene tre.
3: Come
2: io
3: hai detto prima
2: tre.
3: Tu. Ma allora, la morte di Gigi D'Agostino per mille milioni di aspetti.
2: E
1: la
2: qui
1: morte,
2: siamo in due.
1: Hai detto?
3: La morte di Gigi
1: ah,
3: D'Agostino.
1: Ah, la morte giuro, ok.
2: E qui
3: cioè,
2: siamo
3: quella,
2: in due.
3: Quella per mille milioni di momenti e quant'altro. Qualcosa di Jovanotti per altri momenti della vita. Qualcosa dei Daft Punk, ma ci sono anche la Pausini, Tiziano Ferro, c'è Biagio Antonacci, cioè ogni momento, ogni piccola
2: allora, guarda,
3: fase,
2: te la butto
3: ogni situazione
2: lì, te la butto
3: sarebbe,
2: lì.
3: Secondo me aspetta, la cosa più corretta sarebbe più una qual è la tua playlist, perché la canzone tua, sì, diciamo la canzone mia è La Morte Giura, perché ecco, quella mi racconta molto di me in molti aspetti e in molte fasi della vita. Se devo etichettarti una canzone.
2: Però anzi allora, sentiamo anche Romina e poi vi faccio una domanda più precisa. Vai.
3: No, prima
2: dici
3: quella tua dopo testa del bimbo.
2: Certo. Ma dico prima la
1: ma in realtà come dice lui non c'è una canzone per la vita. Cioè ti posso dire cioè gli anni 90 che ho vissuto, quindi ecco i vari autori che ha nominato lui, aggiungerei gli 883. Aggiungerei un Michele Zarrillo, come ho detto anche nella scorsa puntata, un Alex Baroni.
3: Tira zero la Iola. Quello
2: è. Noi perché conosciamo anche il remix di quella che abbiamo iniziato.
3: Infatti, il ritmo era quello della remix.
1: Non c'è una canzone vera e propria, ma c'è tutta un'epoca.
2: È vero, è vero. Concordo. Anche io, ovviamente, vabbè, la Morte Jour per me è la prima al di là di tutto. Però, diciamo, io do la mia risposta alla domanda che vi farò adesso. Allora, la facciamo più stretta.
3: Ma prima la domanda, no?
2: No,
1: partiamo
2: faccio più
1: stretta.
3: È troppo facile. Cioè. Facciamo le cose allora, al contrario. Allora, diamo la risposta.
2: Allora, la domanda è un momento legato, anzi tre momenti legati a delle canzoni e quindi raccontare il momento che però è richiamato dalla canzone. Ad esempio, beh, La Morte Jour per me è ovviamente al di là dell'inizio del fare il DJ, ma il mio primo live di Gigi mi è rimasto veramente nel cuore, ma anche la prima cassetta che ho acquistato, gli anni degli 883, la prima cassetta mi ricordo che acquistai e misi in macchina gli anni degli 883 e anche però altre due canzoni che hanno praticamente è stato il mio primo mixaggio in console con i giradischi. Le due canzoni che io ho mixato per la prima volta sono Che Vuoto Che C'è dei Pubs & Scar e Walking All Together dei Promiseland. Cioè queste canzoni qui secondo me sono proprio le canzoni che hanno segnato l'inizio di tutto quello che è stato poi la musica per me. E per voi invece tre momenti così?
3: Per me te ne diamo a quel paese.
2: Eccola là.
3: E i tre momenti improvvisati cioè non si può racchiudere.
1: Detta proprio così come gli è uscita.
3: Sì, è troppo, sì. È troppo vacia.
2: No,
3: non ti riesco
2: nel senso,
3: a racchiudere.
2: Tre momenti.
3: No, non ci riesco.
2: Eccola là.
3: non ci riesco perché dovrei trovarti solo tre momenti e fa, cioè il cervello parte, non li trova
2: anche
3: tre da darti,
2: sì.
3: Perché se vado a riprendere tre tipo i tuoi, penso al corso da DJ, quindi sì, anche a me i primi mixaggi e penso nude. Cioè la canzone che mi è rimasta dentro del corso da DJ era Depends on You di Gabry Ponte.
2: Di Gabry.
3: Tanta roba.
2: Invece
3: quella
2: Romina
3: canzone.
2: Tu che ci dici? Che ci però... dici tu?
1: Io non ho un passato da DJ,
2: non
1: ho un
2: corso
1: da DJ.
2: Canzoni, no, canzoni musica. Quindi... che ti hanno proprio, cioè un periodo.
1: Te l'ho detto prima Ale, cioè io ripenso a quello, agli anni 90, agli anni della mia gioventù, agli anni che ho vissuto di più, quindi musica anni 90, con gli strascichi ovviamente degli anni 80, eccetera. Però non c'ho un momento preciso, una canzone precisa, no, troppo. Troppi ricordi.
2: Troppo vasto.
1: Troppi ricordi, troppo vago.
2: E qui
1: sì,
2: scende la lacrimuccia,
1: l'argomento.
2: Capito?
1: Quello sì.
3: Però visto quello che
1: però
3: tu
1: hai appena
3: fatto.
1: Però adesso la lacrimuccia ce la fa uscire qualcun altro, se penso, no?
3: La lacrimuccia sì. No, la lacrimuccia la faccio uscire io dopo il lo seghe del DJR, perché DJR tu che ce l'hai a portata di mano e sei più letto di me, perché sì. A me si è bloccato, fai una modifica al clock.
2: Mi dica.
3: Invece della canzone che c'è adesso, visto che l'abbiamo appena fatto, visto che l'abbiamo certo. appena parlato, gli anni degli 883 in versione originale. Così,
2: va benissimo,
3: secco.
2: Va benissimo. La segno subito, 883. Gli
3: ci
2: sta, anni.
3: Ci sta.
1: Sì,
2: cioè,
1: no,
2: anche,
1: ma infatti...
2: guarda, io metterei invece quella originale, c'è una versione del 2026 che è molto molto bella, metterei quella.
3: E fa un po' come cazzo te pare, come sempre.
2: Sì, ho scelto io. Beh, e adesso però siamo arrivati al mio momento, dai.
3: Inizia e lo sai che è del DJR.
2: Lo sai che c'è chi ha provato a vivere come un re senza avere nemmeno un euro in tasca? È successo in un hotel di lusso vicino a Bolzano, dove un uomo si è presentato con modi eleganti e un biglietto da visita elegante. General manager di Amazon per il sud Italia. Tra suite, cene gourmet e servizi esclusivi, il sedicente manager si è goduto la vita che voleva con un conto stellare di 70.000 euro. Il problema è arrivato al momento del checkout. Davanti alla fattura l'uomo ha allargato le braccia e ha ammesso candidamente spiacente «non ho un soldo». Chiamati dai proprietari, i carabinieri hanno scoperto che non era affatto un errore. Il manager era in realtà un professionista dello scrocco, con ben 19 denunce alle spalle per lo stesso motivo in tutta Italia. Insomma, un vero record man dell'insolvenza che questa volta al posto della suite imperiale ha rimediato l'ennesima denuncia. La lezione? Prima di stappare lo champagne, meglio controllare il saldo.
1: Comunque, cioè, maestro, insegnaci,
3: Sì, hai capito? Veramente basta così poco, fatta. Un vestito elegante, un bigliettino da visita.
1: Esatto.
3: Cioè, vi prego.
2: E ha vinto,
3: No, vinto anche
2: sì,
3: anche
2: andiamo ad ascoltare?
3: Anche
1: no,
3: perché
1: una volta
3: se è un nulla tenente, che cacchio gli vuoi prendere?
1: Esatto.
2: È quello, ha vinto, cioè, ha vinto.
1: Appunto, maestro, insegnaci. Cioè, andiamo tutti a scuola da questo signore.
3: No, ma questo, guarda... andiamo a sentire un po' di musica prima che litighiamo col Goblin e poi dopo a questo punto mi collega a questo lo sai che dicendone altre che possono, cioè una su tutte.
2: Va benissimo.
3: Quindi che ci andiamo ad ascoltare?
2: Gli anni degli 883.
0: Questa è International Party.

0: International Party.
1: Fisher Corrain.
2: Pure qui.
1: Bella pure questa, bella però gli anni ce la siamo cantata tutta a squarciagola.
2: È vero.
3: Assolutamente sì.
2: Ma prima che ci dicevi?
1: Dicevamo, sì, prima annunciavo questo, diciamo, ricolleghiamoci al quizzone.
3: Allo sei,
1: mi ha trippato lui prima, compato col mio momento che è il quizzone e mi è rimasto lì. Il quizzone non c'è più, ci rivediamo a ottobre col quizzone. Gadget, ci rivediamo a ottobre, quindi non più quizzone. Allora, dicevo, quello scroccone, 19 denunce, vivendo nel lusso, ok. Considerate che una cosa del genere, perché non abbiamo mai avuto gli attributi per farlo, perché sennò era una cosa da fare in questo periodo storico dove la benzina è arrivata alle stelle, andando dal benzinaio.
2: È vero.
1: C'è un video degli amici di Le Coliche che lo dimostrava, cioè tu vai dal benzinaio, fai il pieno, non paghi, il pieno praticamente con gli aumenti di benzina e diesel superavi le 150-180 euro in base al tipo di macchina, non pagavi, ti facevi una denuncia, non spendevi nemmeno soldi dell'avvocato perché tanto eri colpevole, pagavi tipo 70-80 euro.
2: È vero.
1: Di multa.
2: L'hanno fatto anche i barbari, un video simile.
1: Dai, i barbari, gli amici barbari, non ci si guadagna. Sì.
3: Al giorno d'oggi tocca inventarsele tutte, ragazzi.
1: Porca vacca.
2: però queste sono le vittorie.
1: Fatta la legge, trovato l'inganno, eh.
2: È vero. Sono le vittorie queste, capito? E uno scappa, dice ciao, ci siamo visti.
1: Ma io lì senza scappare, con molta tranquilla, guarda. Non te pago, fammi causa, ciao. Non è che serve che scappo, ciao, arrivederci. Via la targa, guarda, questo te lascio pure la fotocopia. Fatto proprio un giro con la fotocopia della patente. Fatto il piano, chi è, denunciami, ciao.
2: Questa è la patente,
1: questa è la targa. Se vediamo un tribunale.
2: E ho vinto lo stesso, hai capito?
1: Paghi meno della metà.
2: È vero.
1: JR, tu che sei mezzo avvocatese.
2: Mi dica.
1: Vedi un po' su cos'altro possiamo fare. Perché...
2: cerchiamo magari. Cioè... Magari troviamo.
1: Trova, scava che noi troviamo e diamo consigli utili per gli acquisti.
2: Bravissimo. Nel frattempo
3: andiamo a sbroccolando.
1: Così lo passicco.
3: Sì, dai.
1: Sì, senza cazzeggiare un pochino.
2: No, perché...
3: Un altro pochino?
1: Sì. Wow.
2: Abbiamo il crocco.
1: Wow.
3: Dai, andiamo a Sbroccoland.
2: Andiamo.
0: International Party.
1: Storie di Sbroccoland. La ballad imbarazzante. Nella puntata precedente, Romina ha distrutto il beat del caos con il suo sbrocco lirico. Oggi tocca a me. E ho commesso un errore. Ho scritto una balla.
3: Simone, ma che cosa hai in mano? Sembrano lacrime su un foglio di spartito.
1: È il mio contributo. Si chiama L'ombra della frequenza. È profonda.
2: Profonda? Dici? Prevedo l'imbarazzo sincero.
1: E la console piange al mattino. Il goblin ci guarda da lontano, ma la nostra Romina nel buio ha un cuore di marshmallow.
3: Io? Simone, ma che stai dicendo?
1: E il tecnico JR è solo un'anima in pena che vuole solo il suo. Hashtag vai al fan consentimento.
2: Mi stai rovinando la reputazione di cinico.
3: Basta, non posso crederci. Sto provando un imbarazzo cosmico. Il mio cuore non è un marshmallow. Il mio cuore è carbone ardente.
4: È bellissima. Simone, sei un poeta.
1: Romina, è solo una canzone.
3: Non è una canzone. È un atto di aggressione sentimentale. Tu stai dando un'immagine di me che non è vera. Sono acida, cinica e cattiva. E mi offende.
2: Romina non sopporta l'amore.
3: Tu mi hai dipinto come un personaggio delle fiabe. Tu rovini la mia credibilità.
1: Romina, non farlo. Non sbroccare sulla sensibilità.
3: Ma la mia sensibilità è che non ho sensibilità. Tu sei troppo melenso. Se mi chiami ancora marshmallow, ti faccio vedere io il carbone. Sta per partire lo sbroccotron, Melenzo.
5: E non si ferma più.
1: La ballad imbarazzante era stata neutralizzata. Romina aveva difeso la sua natura caotica. Ora restava solo un giorno per trovare una soluzione all'inno.
0: Questa è International Party. Questa è International Party.

0: Questa è International Party.
1: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: Anche Khalid chi era? Il che babbaro sotto casa tua?
1: È un amico di quello, sì, che mette e cipolla.
2: E Peter Griffin.
1: infatti.
3: Kygo
2: è il cugino
3: di una nota marca di make-up.
2: È il cugino francese.
1: 360 artisti per micro titolo.
2: Vabbè, nel suo caso, se sono equilibrati, tre artisti, tre parole del titolo.
1: Ecco, ci sta, ci può stare,
3: Quindi, abbiamo detto di peggio.
1: Sì. E purtroppo invece siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme.
2: No.
1: Sì. Purtroppo c'è il Goblin che dietro rompe un po' le scatole,
3: sì.
1: Però ricordiamo, così che ogni tanto ci dimentichiamo anche di farlo, dove ci possono ascoltare dopo aver finito la puntata in radio? Dove?
2: Pre
3: anche al bagno, mentre sono in bagno.
2: Esatto, in bagno, mentre stanno raccogliendo la fresca insalata di all'orto, ci
3: piatti,
2: mettono con la casa,
3: mentre fanno il letto, insomma.
2: Siamo ufficialmente in podcast su tutti i maggiori podcast, ad esclusione di Intocool a Spotify, perché vorrebbe soldi a noi.
1: Rompe un po' le scatole.
2: Ma ci trovate anche su YouTube. Mo non siamo magari aggiornatissimi, vi chiediamo bene, quindi magari non subito dopo la pubblicazione, ma vi facciamo una promessa: entro l'estate pubblicheremo tutte le puntate. E vi faremo anche un post celebrativo nel momento in cui le abbiamo caricate. Quindi finiremo di caricare tutta la stagione di International Party. Troverete tutta Sbroccolen. Perché troverete tutta Sbroccolen caricata su
1: anche
2: YouTube.
1: C'è anche una piccola sorpresa su Sbroccolen.
2: In estate.
3: Però dai, niente spoiler.
2: Seguiteci
3: spoiler.
2: Su Instagram.
3: Esatto, infatti. Niente spoiler.
2: Seguiteci su Instagram, perché in estate ci sarà da ridere.
1: Infatti.
2: Detto ciò, Malefico DJR, come sempre è stato un piacere. Ci sentiamo alla prossima puntata.
3: Ciao
2: Sbroccolomina, e ciao da me, Simone Ciancarella. Ciao
1: a tutti. Vodderra.

0: malefico di oggi JR.
1: Così. Oggi così.
2: Hai sentito? Era partito già con un...
3: Ritorno con la voce normale, dai. Ero partito già con tipo un...
1: Manca iniziato, già c'ho voglia di picchiarlo.
3: E lo so.
1: International Party Radio Show. Eccoci qui.
3: Siamo sempre qui. Finché non ci cacciano, siamo qui.
0: Sempre in due studi separati. Perché Malefico DJR ha capito che se viene qui con quella scheda audio, che è come la nostra, ne prende tante.
3: Però quindi ce ne abbiamo due, tante. Capito? Due uguali.
1: Ce l'ha concesso solo mezza volta di essere in presenza con noi.
0: Sì, perché doveva provare la scheda audio. Gli è piaciuta e
3: infatti io ho fatto l'acquisto insieme, capito? E
0: Malefico.
3: Oggi il tema è molto carino, è molto carino. Che dite? Però ne parliamo dopo. Che facciamo invece in generale? Dici tu, che facciamo in generale?
1: Schifo.
3: Beh, quello penso, quello 365 giorni l'anno, anche 366. Infatti, hai visto, abbiamo pensato la stessa cosa.
0: Quanti secoli sono che ci conosciamo io e te?
1: Sì, tra 2 anni.
3: C'avevamo i capelli tutti e due, quindi.
0: Bei tempi. Eravamo giovani.
1: Allora, infatti. A questo punto io direi di andarci a sentire un bel po' di musica buona.
3: Sì,
1: e
3: però
1: poi andiamo a dire le solite vecchiate.
0: Allora, questo mese, sulla prima canzone del primo blocco, c'è un preambolo del DJR.
1: Ahia.
3: Sì.
1: Quindi mettetevi seduti, mettetevi comodi.
3: No, è veloce, veloce. C'è un comunicato stampa molto lungo, ma abbiamo preso ovviamente il primo stralcio, perché noi siamo, come International Party, media partner del premio Vincenzo Crocitti International, e il buon Francesco Fiumarella, che è il patron del premio Vincenzo Crocitti, ci ha segnalato proprio qualche giorno fa una canzone che ha creato lui, quindi lui come proprio testo e tutta l'ideazione. È un progetto molto molto ambizioso. Allora, il gruppo si chiama AI Singers e già dal nome si capisce su cosa si incide. E Francesco Fiumarella lancia proprio gli AI Singer, un progetto strumentale con una band musicale generata dall'AI che segue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E per questo ci andiamo ad ascoltare AI Singer, Maschere Giù.
4: International Party.

0: Questa è International Party.
1: James Hype, Sam Harper, Bobby Harley, che non è nella moto, Waterfall.
2: Hai visto?
1: Dimmi che ci siamo, ma leggi così JR.
2: Ci siamo, c'era, ci c'era, siamo. Mi diverto con questa.
1: Puoi picchiarlo, amore, riesci a picchiarlo.
3: Mi diverto, mi diverto con queste.
4: Sto provando. Ci sto provando, vediamo se gli arriva una pizza.
3: Arrivano gli sbrocchi a distanza, non arrivano. No, perché vedi, questa scheda audio nuova è ancora meglio, capito? Poi per come ci siamo collegati sentite anche le cagate che faccio, capito? Quindi applauso, applauso, applauso, applauso. Niente, così. No, io non sento io.
1: Basta.
4: Mo se divertono i pupi, vabbè.
1: No, cercavo lo schiaffo.
3: Non l'ha trovato.
1: No.
4: E perché tu non te la studi come se la studi a lui?
1: No, io ho altro da fare.
4: Lui già sa tutti i pulsanti, certo, a cosa corrispondono.
3: Mi sembra ovvio,
4: no?
3: Mi sembra ovvio.
4: DJ Harry sta proprio avanti per queste cose.
3: E direi che dopo questa avete sentito la bella canzone di Francesco Fiumarella? Questo è che noi siamo, ricordiamo, Media Partner.
1: Sì.
3: Media Partner,
1: sì,
3: quindi.
1: Media Partner del premio Vincenzo Puglisi International, conosciuto come Vince Award.
3: È vero, è vero.
1: Sì, bella e profonda.
3: E poi,
1: Francesco,
3: poi veramente
1: questi temi ce li ha molto a tema.
3: Sì, è molto a cuore, magari,
1: Si
3: vede che stai hai bisogno di ferie, di la verità, hai bisogno di ferie.
1: Un anno e mezzo di ferie.
4: Quello è qualcos'altro che avanza e ti sta a cervello.
1: Sì, il timing avanza e manca poco,
3: è vero. Poi diremo a tutti quanti quando accadrà,
4: sì,
3: ovviamente.
4: Sì. Ma infatti, ragazzi, vogliamo parlare del tema della puntata o vogliamo continuare?
3: No, sì, dopo per 1:40 di non aver detto nulla. Ci siamo.
1: Quindi, noi siamo i maestri.
4: Quindi, di che cosa parliamo, DJR, oggi?
3: Allora, il tema oggi è la capsula del tempo, che uno dice, che vuol dire?
1: La
3: capsula. Diciamo,
1: ma perché c'è una capsula? Ecco che spunta, ecco, il microfono di sbracromina.
3: Il tema sarebbe...
4: Già ci penso io a fai danni, no?
3: Dico, il tema sarebbe, se potessi tornare indietro nel tempo, rifaresti ciò che hai fatto? In che punto ritorneresti? Oppure avresti voluto vivere in un'altra epoca? Oppure lasceresti tutto come è stato?
4: Oppure fate un po' come cave pare, anche. Insomma.
1: Io se torno indietro mi piglio a pizza. Ecco. A due fino a che diventano dispari, se sbaglio.
3: Ah, proprio così, proprio.
1: Sì.
3: Motivo. Dai, diccene.
1: Quanti DJR?
3: Diccene qualcuno,
1: duriamo,
3: dai.
1: Duriamo un'ora, ma esperienze del passato, storie, ex storiche. Decisioni di merda, quante vuoi?
3: vedi, però vedi questo tema.
1: Le decisioni non prese, sempre che attenzione, non è che è più giocoso che altro.
3: Certo.
1: Ovviamente il Simone di oggi, come il noi di oggi, l'io di oggi, di chiunque noi, è anche
3: la somma, certo,
1: del passato. Bello, brutto, errori, sbagli, vittorie, sconfitte.
3: È vero,
1: tutto
3: è vero.
1: Quello da cui si è imparato. Quindi sì, in maniera goliardica torno indietro, mi prendo a pizze. Ma realmente non so quante cose cambierei. Prendere pizze perché ci tua pensaci prima.
3: Sì.
1: Però a prescindere, oggi sono
4: però
1: quello che sono grazie a quello.
4: Si potrebbe fare una sorta di ritorno al futuro, che ne so, dire al nostro del passato gioca destino
1: quello sì, ma io là
3: lì potremmo fare i soldi però.
4: Quello si potrebbe fare. Allora, io una cosa che ho sempre detto, magari ci fosse la capsula del tempo, a prescindere dal discorso che ha fatto lui, che è giustissimo, io non è che mi prenderei a pizze più a carci proprio il
3: culo,
4: però sorvoliamo, e assisterei all'ultimo concerto dei Queen.
3: Penso un po' tutti, quello proprio veramente è stata la storia.
4: Quella è una cosa che ogni volta dicono, cosa faresti? Se tornassi indietro nel tempo, andrei all'ultimo concerto dei Queen.
1: Tra i Queen e Michael Jackson me li farei un po'
3: sì,
1: tutti.
3: Sì. Io anche qualcuno d'italiano, Io anche qualcuno d'italiano, tipo un bel De André, sì, capito? Che pure quelli che purtroppo
1: sì,
3: ce li siamo persi.
1: Mi farei
3: Lucio Dalla,
1: Pino Daniele, attenzione,
4: Pino Mango.
1: Sì, ma io ne farei anche un altro che in Italia ha fatto un'unica tappa. E io e te conosciamo una persona che l'ha visto quel concerto.
3: Chi è?
1: Il concerto romano di Frank Sinatra.
3: Il grande
1: Alessandro Bacciali.
3: Sì.
1: Lui ha visto.
3: Lui c'è stato, è vero.
1: Il fotografo con cui collaboriamo. Cioè.
4: Parlando di cantautori, comunque di cantanti italiani, un un altro cantante che andrei a guardare molto volentieri, scomparso troppo presto, Alex Baroni.
3: Anche. Che è ricorso da poco la scomparsa, da poco tempo.
4: L'anniversario della scomparsa.
3: Che Giorgio ha fatto un bel tributo. Un bel tributo a Giorgio ha fatto, perché ovviamente.
4: E quindi anche un Alex Baroni. L'andrei a vedere molto volentieri.
3: Invece Simone,
1: primo del tavernello.
3: Invece Simone si vorrebbe vedere nel futuro, per dire prima che muore vai a vedere Sfera e basta, capito? Simone proprio è fan sfegatato, capito?
1: Sì, insieme a Gigione, quando farà nel duetto.
3: Bravissimo.
4: Mamma mia.
3: Però uno, un altro guarda, facciamo proprio una battuta così, un altro che è mancato e che sarebbe, cioè avremmo dovuto vedere, Leone di Lernia. Quindi salutiamo Leone, un applauso.
1: Ma anche un Robert Miles.
3: Vabbè, lui sì, ovviamente.
1: Una visita.
3: Romina, ho visto che non lo conosce. Lo conosci Leone di Lernia? Ah, ok.
4: Assolutamente sì. No. Non ho fatto, cioè, sono rimasta un po' inespressiva perché
1: diciamoci,
4: abbiamo parlato, cioè,
3: per una battuta, capito?
1: Il buon Carone era un mostro.
4: A parlare, cioè.
3: Era per una battuta.
4: È proprio paragonabile.
1: Mostro nel suo era un mostro
3: vero.
4: Ho capito, ragazzi.
3: Allora,
4: però,
3: a parte questo, però qui.
1: Ma noi siamo cresciuti con un misto tra lo zoo e Radio Globo.
3: Ecco, quindi.
1: Cioè, tra i morning show di Radio Globo e lo zoo di 105, comunque, che era un prepomeridiano, perché comunque le due è un prepomeridiano. Certo. Quelli sono un po' i nostri maestri di vita e radiofoni. Poi rubiamo un po' da tutti, abbiamo comunque la nostra identità, però diciamo siamo cresciuti a pane zoo di 105.
4: Assolutamente.
1: Pane Dragon Ball.
3: Ovviamente. Comunque qui io vedo il direttore che rompe. Però c'è anche il mio momento prima, capito? Quindi dobbiamo fare il mio momento, capito?
4: E allora vai.
5: Lo sai che del DJR.
3: Lo sai che uno dei personaggi più enigmatici della storia, il monaco folle Grigorje Rasputin, è passato alla leggenda non solo per i suoi poteri mistici, ma anche per una dote fisica decisamente fuori misura. Si diceva che la sua virilità fosse talmente leggendaria da permettergli imprese di forza quasi incredibili. Ma il dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta riguarda le dimensioni. Le cronache dell'epoca parlano di un record di ben 33 cm di lunghezza. E la cosa più incredibile.
1: Ezio Rocco Muto!
3: E la cosa più incredibile è che, se non ci credete, potete andare a controllare di persona. Pare infatti che il celebre reperto non sia affatto andato perduto. Oggi è diventato una vera attrazione per turisti e curiosi. Si trova esposto, conservato sotto spirito, in un barattolo di vetro all'interno del Museo di San Pietroburgo. Insomma, Rasputin continua a far parlare di sé anche un secolo dopo la sua morte. Capito? L'ha fatto esporre, capito? L'ha fatto esporre. Un lo sai che è un po' del
1: caso. L'ha fatto esporre, ma non vorrei. L'ha fatto, è
3: tagliato.
1: Spirito, questo esporre.
3: L'hanno tagliato.
1: Capito? Non è che l'ha fatto esporre.
3: Dopo morto. Certo, dopo morto.
4: Ma l'hanno messo vicino a quello di Napoleone per fare
3: la differenza, sì, che lì c'era un
1: piccolo uomo.
3: Sì, la differenza.
4: Umiliato anche nell'aldilà.
1: Sì, infatti. Non solo eri nato,
3: ma anche, capito? E dopo questa direi che ci andiamo ad ascoltare cosa dici.
1: Però
3: dici
1: a me i tuoi lo sai che cominciano ad essere inquietanti. Cioè prima mo questo col pipino sotto spirito, poi quell'altro con la capoccia sotto spirito, capito? Del primo serial killer
3: ci sono, perché queste cose strane bisogna dirle, capito?
1: Tu sai ciccette sott'olio o no? Tutto sotto spirito.
4: Però lo posso dire che alcuni glielo
3: è vero, è vero, anche questo me l'ha trovato lei, quindi proprio
1: vabbè, detto ciò,
3: questo l'ha trovato Romina.
1: No, Maria, io esco, ciao.
4: Andiamoci ad ascoltare Sebastian Ingrosso e Celine Dion con New Day.
0: This is International Party.

0: Questa è International Party.
1: Matt Sassari, Usual Sonic, It Feels So Good. L'ultima canzone abbiamo appena ascoltato. Hai sentito che ingresso
2: d'estate,
1: seria?
2: Sta proprio d'estate.
1: Ma io vorrei sottolineare l'ingresso serio, capito?
2: Sì, che si sta favoreggiando.
1: Hai capito?
3: Si
2: vede a distanza da tutto studio 2 il DJR che si sta favoreggiando col suo inglese, sì.
1: È vero. Posso... Ma torniamo un attimo a Bomba. Capito? Bomba. Qui è passata un po' in sordina.
3: Ma aspetta, DJR,
1: è passata un po' in sordina.
3: Vai.
1: Una cosa che è passata in sordina è che lo sai che l'ha trovato Romina, capito? Quindi io
2: sottolineerei
1: questa
2: cosa.
3: L'abbiamo detto.
1: Sì, però
2: no,
1: perché il alla fine così
2: mancare.
1: Era alla fine così buttata là,
3: capito? Della serie uomini, fate attenzione quando passa sbrocco Romina, cioè.
2: Ma la serie uomini, vi sentite sto ca? E invece no.
3: Ma DJR, invece tu, noi abbiamo detto insomma la nostra,
1: è vero,
3: sul tema,
1: io
3: ma
1: non
3: tu,
1: l'ho detto.
3: Tu non hai detto
1: non
3: niente.
1: L'ho detto, è vero, non è vero, dite. Non l'ho detto. Io diciamo che rifarei tutto quello che ho fatto, perché come diceva bene Simone, tutto questo ci ha portato ad essere come siamo. L'unica cosa che non rifarei è una partnership con un amico di Simone, quello vabbè, quella la eviterei.
2: Chietto lo stretto.
1: Quella l'avrei evitata. No, tutte e due.
2: Sì. Il Goblin e quell'altro, quell'altro fenomeno.
1: Sì, che non possiamo citare per problemi di eventuali cause, però...
2: Sì, perché lei ne ha già poche di cause, però giustamente
1: infatti,
2: cercherebbe l'appiglio
1: a Romina glielo diciamo nel fuori.
3: Sì, no, ho capito di che cosa state parlando.
1: Capito, hai visto.
3: Sì, perché è uscito
1: e, diciamo,
3: fuori
1: qualche collaborazione.
3: Volta. Però vabbè.
1: Sì, qualche collaborazione l'avrei eliminata, ma il resto...
2: A proposito dell'amica tua, lo sai che mi è rivenuta in mente tempo fa... più e
1: sì.
2: più volte, perché praticamente c'è una macchina che per fortuna non c'è più e non è stata colpa mia,
1: ecco,
2: parcheggiata sotto casa nostra di una coppia di ragazzi neo inquilini dell'appartamento di fronte al nostro,
1: sì.
2: che ha il suo loghino sul cofano,
1: eccola là.
2: Il suo loghino sul cofano,
1: eccola là.
2: Ma giuro, la macchina non c'è più, ma non è colpa mia.
1: Ecco. Mi hai dato fuoco, di la verità.
2: Ci ho pensato più volte ad andare addosso col super pam e
1: però
2: mai
1: fatto,
2: e la macchina non ci vede più da qualche settimana.
1: Però diciamo il gioco non sei stato due, è un passo in avanti, dai.
3: Ma adesso aspettava al tuo momento.
2: Ah, il quizzone non c'è più. Abbiamo ufficialmente qui DJR, tu che hai tutti gli effetti di me sotto mano, metti una marcia trionfale.
1: Questa. Non ce l'ho, c'ho questa di
2: Sparo,
1: capito?
2: No, era un qualcosa di più qua. DJR, staccava le fan. Te tre quarti della palazzina tua. Il quizzone non c'è più, per quale motivo? Abbiamo ufficialmente finito tutti i portachiavi di questa stagione.
3: Applauso, qui ci vuole.
1: E quindi applauso.
2: Mille milioni di portachiavi partiti. Stanno partendo in questi momenti. Le poste si stanno sprecando le mani perché ci vedono là praticamente col carrello.
1: Infatti.
2: E voi direte: chi li ha vinti? E tutti quelli che ci hanno avuto il coraggio, quei pochi di commentare, quei molti di scriverci in piazza. Io non so che paura avete nel commentare un post, però in tantissimi ci avete scritto in privato e, come avevamo detto, abbiamo assegnato tutti i portachiavi che avevamo. Ma era una roba tipo 500 portachiavi. Avevamo fatto
1: è vero.
2: Quindi. Grazie, perché ricevere 400-500 commenti è stato veramente
3: grazie
2: bello.
3: Grazie a Sprocco Romina che li ha spediti.
1: Hai capito?
2: Grazie Sprocco Romina per averli spediti tutti quanti e per tutti quelli che spedirai, perché ovviamente abbiamo fatto la prima tranche è partita, stiamo facendo partire
1: la seconda
2: e la terza tranche. Quindi entro l'estate.
3: Quando mi mettono il tappeto rosso quando mi vedono arrivare.
2: Sì.
3: Arrivano
2: le cose un po' per la panza, un po' perché sanno che gli porta tanti soldi. Intanto il Goblin rompe le balle che dobbiamo tagliare. JR, ma menalo, picchialo perché oggi sta da te, quindi picchialo e andiamo a Sbroccoland.
3: Direi di sì. Sì, direi proprio di sì.
0: International Party.
2: Storie di Sbroccoland. L'inno del caos. Recap.

0: caos in vetrina. Nella puntata precedente, Romina ha chiuso lo streaming video distruggendo il mixer con un caffè. Siamo a maggio, il Goblin ha capito che ci piace il caos e ha deciso di incanalarlo nel format più temuto, la creazione dell'inno dell'estate di Radio Sbrocco.
1: Un inno all'estate? Deve essere serio. Un pezzo di alta qualità che non faccia vergognare la radio. Un inno che urli dignità!
2: Romina, ma ti sbagli, l'estate è ignoranza, beat potente e ritmo techno. Io ho già creato il mio sample.
0: Memo del direttore! L'inno deve essere votato dagli ascoltatori. Se i conduttori non trovano un accordo sulla base musicale, dovranno cantare tutti insieme l'inno di Radio Sbrocco. In latino!
1: Oh, maledetto Goblin. Dunque, 3 giorni, 3 proposte. La mia proposta, la tua, DJR, e quella di Simone per equilibrare. Iniziamo con la mia. L'inno si chiama L'Eterno Sbrocco. Estate ti brucia il cuore, ma lo sbrocco non ha timore.
2: Troppo drammatico, troppo serio.
1: Se metti un altro suono ti uso come cavo d'alimentazione.
0: La proposta di Romina, per quanto esagerata, era almeno strutturata. Ma il conflitto con DJR stava per esplodere. Spinto dalla necessità di creare una hit in ambiente che generava solo rumore.
2: Adesso tocca al mio beat. Sentite il futuro dell'estate.

0: Bido!
1: È il beat del caos!
0: No! Il tuo beat è un insulto alla musica! Il mio sbrocco è lirico! Il tuo è elettronico! Non siamo compatibili! Sta per partire lo sbroccotron lirico!
2: E non si ferma più!
3: Lo sbrocco lirico aveva neutralizzato il beat techno, ma avevamo perso tempo prezioso. Domani sarebbe toccato a Simone e alla sua ballad.
4: This is International Party. This is International Party. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing.

0: International Party.
1: Kungs, Theophilus, London, Minex Enterprises, Galaxy.
2: Waka Waka Waka Live.
1: Mi hanno detto proprio vai tu perché sì, no, hanno no, visto no, il titolo e...
3: anche semplicemente...
2: poteva uscire una qualche vocazione sì, satanica di sì, genere con un titolo del genere, quindi meglio
1: e
2: che
1: invece cioè, ci siamo andati.
2: No, non so siamo se arrivati giusto, però se si evoca sì, qualche sì, demone sì, almeno lo evochi tu.
1: No, no, no, l'ho detta giusta.
3: Ma lui c'ha Milli che appena vede il demone, capito?
1: Che non so che fine abbia fatto, però stava in giro, adesso se n'è andata.
2: Forse
1: mi ha pure graffiato, mi ha pure graffiato.
3: Allora sì, ha evocato il demone.
2: Brava Milli.
1: Capito. E quindi vabbè, a parte sì, perché diciamo anche qui era, diciamo, gli stavo dando fastidio, è girata
2: sempre poco.
3: Dovremmo addestrare il gatto anche a distanza.
2: Sì, fidati.
1: Ma quello
2: JR lascia 10 minuti Milli in compagnia di Mattia e poi
1: andata,
2: comincia a correre. Fidati, ecco. Comincia a correre
1: e corro. Va bene.
3: Ragazzi, quindi... niente, dobbiamo salutare perché...
2: Anche per quest'oggi.
3: Perché quest'oggi abbiamo dato...
2: È stato un piacere.
3: No, e... prima che picchiamo veramente qualcuno che ci sta...
2: Cazzi suoi, il coppio è stato lui oggi. E è lui che prende le pizze sul palco. E detto ciò, niente, DJR intanto balla, non si sa per quale motivo, non c'è musica in questo
1: momento. Non sentite. Stavo mettendo tutti gli effetti.
2: Sì, qualche effettino di me è arrivato. E vabbè, da questo lato Simone Ciancarella, ciao Sbrocco Romina, ciao DJR.
1: Ciao a tutti.
4: Voderro Sciavardone.

0: Molly Malone, la voce è quella dell'indimenticata Sinéad O'Connor, un'interpretazione la sua stupenda con questa melodia dolce e le sue parole che evocano un'atmosfera di una Dublino medievale, no? Canzone che è diventata un inno alla cultura popolare irlandese, non a caso spesso questa canzone è eseguita durante le celebrazioni di San Patrizio, canzone che risuona attraverso le strade celebrando la storia e la vitalità di quell'Irlanda. E insomma, canzoni legate alle tradizioni celtiche, no? In particolar modo alla world music medievale, conosciuta anche in questo termine, dove suoni e tradizioni riecheggiano ancora ai giorni nostri ed è sempre un piacere sentirli, ripresi ovviamente in chiave moderna da artisti conosciuti e altri un po' meno. Quindi che ne dici, Franklin? Oggi ci faremo una passeggiata attraverso questo tipo di suoni, ovviamente non tralasceremo in nessun modo i grandi successi di questi ultimi 50 anni.
1: Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Di conseguenza oggi faremo il programma io e il DJ Franklin con un elmetto con le due corna a tipo vichingo, rigorosamente vestiti in questo modo, dai. Io sono Ernesto Gandini, DJ Franklin in regia, cominciamo con i Metallica.

Monkey in the Jar, pezzo dei Metallica reso celebre comunque dalle numerose interpretazioni nel corso degli anni, anch'esso è diventato praticamente un classico, no? Un classico irlandese amato da molti, con il suo ritmo coinvolgente che solo i Metallica, voglio dire, hanno saputo dare riportandolo un po' in chiave moderna. Siete all'interno di Pop Up Weekend, preparatevi perché tra poco partiremo per un viaggetto insieme a Jessica Donadio con il suo Globetrotter. Ora in arrivo c'è il Liga con

0: Resta con me, bambole di pezza, appunto, restate con noi che tra un attimo si parte con Globetrotter. Voi sapete che minuto più, minuto meno, a quest'ora vi diamo dei consigli, no, per un viaggetto da fare insieme a Jessica Donadio. È lei la conduttrice di questo spazio, in questo caso è lei che si mette alla guida, no, e ci porta a visitare posti davvero belli, incantevoli, ricchi di storia e di tanto altro. E allora sentiamo oggi dove ci porta Jessica con il suo Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo appuntamento di Globetrotter, insieme a me e Jessica Donadio, ce ne andiamo in Spagna e andiamo a parlare di Toledo, una piccolissima cittadina, anzi quasi un paesino della Spagna, nel cuore della Spagna, molto carino e caratteristico. E andiamo a dare qualche curiosità divertente. Un tempo Toledo era una città in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco in relativa armonia. Questa coesistenza ha portato a un ricco scambio culturale e allo sviluppo di uno stile architettonico unico. Per il suo significato storico, il centro di coesistenza tra religioni diverse, Toledo è spesso definita la città delle tre culture. Il famoso pittore greco, proprio El Greco, visse a Toledo per gran parte della sua vita e vi creò alcune delle sue opere più famose, tra cui La sepoltura del conte Orgaz e La vista di Toledo. Il Puente de San Martín è un ponte medievale che attraversa il fiume Tago, è una popolare attrazione turistica e offre una splendida vista sulla città. Toledo è famosa per il suo acciaio di alta qualità, utilizzata da secoli per la fabbricazione di spade e di altre armi. Infatti, se volete acquistare qualche ricordino, tra virgolette, e qualche souvenir, potete prendere una delle caratteristiche spade che vengono proprio costruite dai fabbri qui a Toledo. E Toledo è famosa appunto per questo. La Juderia, o quartiere ebraico, è un quartiere affascinante con strade strette, tortuose, sinagoghe anche storiche. Questa città vanta una lunga tradizione nella produzione di cioccolato e in città ci sono diverse cioccolaterie che offrono deliziosi prodotti. Toledo infine ospita diversi festival annuali, tra cui il Festival Internazionale della Musica e il Festival appunto delle Tre Culture.
0: Ma definire un paesino Toledo a me sembra un po' riduttivo, però magari posso sbagliarmi. La Toledo che conosco ha circa 90.000 abitanti. Comunque, a parte questo piccolo particolare, voglio dire, c'è cultura, c'è storia, c'è vita anche a Toledo, quindi grazie per i consigli che Jessica Donadio ci ha fornito in questo appuntamento di Globetrotter, che ritornerà puntuale come sempre il prossimo fine settimana. Tutti a Toledo? Andiamo!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Essendo anni 80 vuol dire anche Smith, li abbiamo appena ascoltati con Ask, ma in quel decennio lì, il decennio anni 80, è tanta roba, dai, quanti fenomeni musicali ci ha regalato, un'immensità proprio, restando solo sui macrogeneri, pensate un po' quanta musica ci hanno dato. E poi la disco ancora esisteva in quel periodo, il metal degli anni 80 ha dato delle cose incredibili, cantautori italiani, internazionali, il fenomeno dark, il fenomeno new wave, il synth pop, il post punk, i New Romantics, ve li ricordate? I New Romantics e anche la music house, la techno che prese piede sul finire appunto di quel decennio e tanti altri. La musica elettronica, certo, giustamente il DJ Franklin me lo fa notare. Insomma, è stato un decennio davvero, davvero incredibile. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una band che ha caratterizzato sì e di molto anche gli anni 80, ma non solo. È ritornata da pochi giorni insieme a Nile Rodgers, un altro guru della musica mondiale. Sto parlando dei Duran Duran, questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Free to Love.

degli arrangiamenti a dir poco strapitosi, le canzoni uscivano così, cioè belle da morire. Poi lui, Tullio d'Episcopo, che oggi abbiamo ascoltato con Stop by On, è un personaggio davvero grandioso. Lui ha compiuto da poco 80 anni e lo spirito è ancora quello di un ragazzino. Se vi capita di incrociarlo ad un qualche concerto, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Ho menzionato i concerti, tra poco arriverà Jessica Donadio nella seconda ora e ve ne parlerà, ma io ve li suggerisco ugualmente. Due date dello stesso Tullio d'Episcopo: sarà il 15 maggio a Milano al Teatro Dal Verme, mentre ad ottobre, esattamente il 16, suonerà al Teatro Colosseo di Torino. Io ve l'ho buttata lì, al resto pensateci voi.

Pausa finita e ritorniamo ligi ligi al lavoro, sia il sottoscritto che il DJ Franklin che siede dall'altra parte in regia, che manovra tutti quei pulsantini, pulsantoni, levette e levettine. E beh, c'è tanta musica da ascoltare ancora, ce ne abbiamo ancora per un'oretta buona, dai. Cominciamo con un classico dei Pink Floyd, ma che bello.

Patti Smith, grande poetessa del rock, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, ma in pochi sanno però che nel 1971 fu una voce mancata per una band, quella dei Blue Oyster Cult. Loro sono di New York, lei si trovava là ed iniziò, diciamo, un rapporto di collaborazione con questa band, a tal punto che Patti Smith scrisse molte canzoni per loro. Poi un bel giorno pensarono di farle fare quel famoso provino come ruolo di cantante del gruppo e le dissero: ma sai Patti, potresti essere proprio tu la cantante della nostra band, cosa questa che poi non si realizzò mai alla fine. E da questa esperienza mancata ad essere la voce dei Blue Oyster Cult ne trasse invece qualcos'altro, cioè iniziò una relazione con il tastierista della band, Alan Lainell, ma cantante dei Blue Oyster Cult non ci diventò praticamente mai. In compenso, due anni più tardi formò una band chiamata Patti Smith Group, che durò poco più di un lustro, perché lei, insomma, era arrivata a un certo punto che pensava di ritirarsi dalla musica, poi però sappiamo tutti com'è andata. Siete all'interno di Pop Weekend, io sono Ernesto Gandini ed il prossimo che vi faccio sentire, e qua cambiamo decisamente genere, è firmato da Shania Twain, questa è That Don't Impress Me Much. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got big.

momento davvero dolce che ci hanno raccontato in musica due grandi nomi, Gianna Nannini e Pacifico. Questa era Tu che sei parte di me, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend. Allora, care amiche e cari amici, siete pronti per il 29 di maggio? Uno dice, che succede in quella data? Ci dobbiamo preoccupare? No, no, tranquilli, perché è una cosa bella questa. Esce il nuovo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Sarà il suo 18° album da solista, disco che racconta la storia, no, prima dell'inizio della grande storia, di un'avventura, nel senso un'avventura che ha caratterizzato il mondo della musica, un'avventura, un progetto chiamato Beatles. E il nuovo album di cui vi parlavo ha lanciato un singolo qualche settimana fa che ascoltiamo oggi all'interno di Pop Up Weekend, è Days We Left Behind.

1982, i Toto con Rosanna. Che belli Toto, veramente grandiosi. Se ascoltate bene questa canzone in cuffia, poi vi accorgete, no, che arrangiamento ha questo pezzo. È una cosa pazzesca, secondo me. C'è dentro di tutto. Tra le altre cose, il famoso assolo di chitarra che si sente nella canzone fu una cosa, diciamo, improvvisata, no, da Steve Lukather, che lo eseguì durante le prime prove, ma insomma fu così efficace da essere mantenuto poi nella registrazione finale, ed il risultato che ne venne fuori, insomma, fu una delle canzoni più emblematiche e amate degli anni Ottanta, un pilastro della carriera dei Toto. I Toto che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra pochissimo arriverà Jessica Donadio con la pagina dei concerti, ma prima che questo accada vi faccio sentire il nuovo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: Drop Day.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro.
3: Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro.
4: Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano.
5: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
6: I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
7: Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
8: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-Up Weekend, Milano.

Negli anni 60 ed invece siamo nel 1996, pezzo che era legato ad un film dell'epoca che portava lo stesso titolo della canzone, erano The Wonders con The Thing You Do a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per la vostra presenza massiccia anche in questo fine settimana con l'ascolto dei grandi successi, grazie alle mani magiche del DJ Franklin che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio con i suoi interventi in voce, io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni, ciao.
0: Dunque, adesso c'è la scelta di questo per questa puntata è molto molto bella, perché è legata a un ricordo sia mio che di Marco, adesso, perché ne stavamo parlando prima di trasmettere. Stiamo per parlare di un gruppo incredibile, uno dei gruppi di hard rock veramente i primi e cattivi. Parliamo degli Uriah Heep. E la cosa sconvolgente, che ci sconvolse e ci attrasse, era la copertina degli Uriah Heep. Marco, ti ricordi che cosa fantastica? Poi io dico il mio ricordo, tu mi dirai il tuo. Dunque il mio è non per fare il come eravamo, ma è bella questa cosa. Io cominciavo a infilarmi nella critica rock, era difficile trovare spazio, partendo dalle copertine. Io ho cominciato a recensire le copertine dei dischi, parlando poi di cosa quell'immagine rappresentasse sonoramente. Sull'Uriah Heep, una delle prime copertine che io ho recensito per una rivista, una delle più importanti riviste di fotografia e immagini, che era Popular Photography, e recensendo proprio questa faccia mostruosa da zombie o da morto vivente che urla, c'è un urlo dopo quello di Muir, forse l'urlo più importante mai visto in un'icona. Ecco, questo è il mio ricordo. Il tuo sull'Uriah Heep invece?
2: Ma è legato al brano che poi faremo sentire, lo diciamo subito, che si intitola Gipsy, tratto dal loro primo album di debutto Very Heavy, Very Humble, ed è il primo pezzo che ho suonato in vita mia la batteria. Credo avrà avuto 11-12 anni, perché ho iniziato a suonarla presto, e quando ho sentito la batteria di questo di questa canzone è evidente che scatta l'amore proprio.
0: Attenzione fatale subito. Ho dimenticato di dire all'inizio che perché stiamo parlando degli Uriah Heep, perché sono fra gli stili di copertina del Classic Rock in edicola, dove la foto centrale della copertina sono i Led Zeppelin. Dunque, perché ne parla Classic Rock?
2: Perché è stato pubblicato proprio in aprile un corposo cofanetto di 4 CD appunto degli Uriah Heep, dove si documenta un periodo loro, quello dal 75 al 77, un periodo di grandi evoluzione stilistica. Gli Uriah Heep hanno avuto tantissimi cambi di formazione. Pensate che tra l'altro uno dei cantanti è stato John Wetton, che arrivava dai King Crimson. Allora, questo cofanetto si chiama Beautiful Dream e dentro ci trovate 4 loro album, li voglio dire tutti: Return to Fantasy, Hike and Mighty, Firefly e Innocent Victim.
0: Ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori più giovani, che comunque conoscono i miti, loro erano mitici già assieme ai Led Zeppelin, ai Black Sabbath, ai Deep Purple. Ecco, stiamo parlando di questa formazione. E quindi Uriah Heep,
2: Gipsy.

0: Ed eccoci qui con Classic Rock On Air nello spazio che con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao.
0: Curiamo dedicato ovviamente al futuro, agli emergenti o comunque a quegli artisti che a volte hanno già fatto qualche disco ma ancora non riescono a inserirsi nella grande comunicazione di media, e noi siamo qui pronti sempre, grazie anche alla collaborazione dei nostri partner che sono l'altoparlante, che Nando come sai ci distribuisce in 135 radio in Italia, e a volte ci alterniamo fra altoparlante e May. Questa è la volta dell'altoparlante che ci manda un brano molto strano, no? Le note di copertina dicono una specie di autopresa di coscienza, di analisi, perché spesso la musica serve anche a quello, su uscire un po' fuori dal narcisismo. Dunque, innanzitutto diciamo questo titolo, che è un titolo un po' curioso.
1: Eh sì, il titolo è Cambiare Male, la band è The Monkey Weather. Il brano, come giustamente hai anticipato tu, racconta proprio le dinamiche malate che ci sono dietro a una relazione tossica, quindi manipolazione attraverso il narcisismo, e la band vuole sensibilizzare su questo argomento.
0: Sì, e ben venga se la musica ci riesce. Beh, diciamo qualche altra cosa su questa band.
1: Sì, musicalmente ricorda un po' il rock degli anni 90, vagamente gli Alma Megretta, e comunque quel sound dub che ha caratterizzato quegli anni. Da un punto di vista puramente musicale, strofe, ecco, quasi recitate, ritornello più pop, oserei dire, è una canzone che scorre via abbastanza bene, che probabilmente è frutto di un percorso di crescita ancora non messo a fuoco, ma comunque più che dignitoso.
0: Bene, allora noi adesso li faremo ascoltare ai nostri ascoltatori. E quindi Cambiare Male,
1: The Monkey Weather.

0: E adesso al Classic Rock On Air è il momento di vedere, almeno con la fantasia, le immagini di film, di documentari, di programmi che sono sottolineate da grandi musicisti. Ed è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera e che è in onda visiva nel web, e ci sono anche tante puntate importanti da ripescare. Fateci un salto su Soundtrack City e guardate oltre che ascoltare. Da noi ovviamente stralciamo alcune fasi delle interviste. È il caso di un film a cui avete dedicato una puntata ed è L'uomo che voleva vedere tutto, un docufilm dedicato a un personaggio incredibile che adesso tu me ne parlerai più attentamente, che voleva fare che ha fatto il giro del mondo in 50 anni in bicicletta, veramente lo ha fatto, ed è ovviamente un film così non poteva non avere delle musiche di supporto, visto che si vedeva tutto il mondo, no?
1: Allora, è la storia di Heinz Stucke, un giramondo tedesco che è partito nel 1962 ed è tornato nel 2012 in Germania, e viene definito dal Guinness dei primati il viaggio in bicicletta più lungo del mondo. È durato ben 50 anni e gli è successo di tutto e di più. The Man Who Wanted to See It All, ovvero L'uomo che voleva vedere tutto, diretto da Albert Albasete e con le musiche bellissime e chitarristiche di un grande compositore catalano che è Toni Mir.
0: A proposito di chitarristi, insomma, in chiusura come musiche per corredare questo servizio, poi hai scelto un brano di Pat Metheny,
1: il brano On the Road per antonomasia di Pat Metheny, sì, che è Last Train Home.
0: Allora, Soundtrack City.
1: 50 anni in bicicletta, una macchina fotografica e un intero mondo da scoprire. Ma che suono ha un viaggio infinito? Oggi entriamo nel laboratorio musicale di Toni Mir per scoprire l'incredibile storia di Heinz Stucke. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi trattasi di magazine e quindi parleremo di un documentario molto molto molto molto particolare. Trattasi di The Man Who Wanted to See It All, un documentario di produzione spagnola diretto da Albert Albasete con le musiche originali del compositore Toni Mir, ovvero la storia di Heinz Stucke, un ciclista tedesco che nel 1962 è partito perché voleva fare un viaggio per il mondo e non è tornato prima del 2012, quindi è stato fuori ben 50 anni e ha girato veramente tutto il mondo collezionando oggetti e soprattutto fotografie, perché lui si è mantenuto praticamente scattando delle fotografie e vendendole poi a chi incontrava durante il suo viaggio. È stato intervistato da tantissime televisioni di tutto il mondo, radio, e attraverso questo lui riusciva a mantenersi ed andare avanti. E dunque la storia, come detto, parte dalla fine, parte dai giorni in cui Heinz Stucke, ormai tornato nella sua Ovelhof e nella Renania settentrionale, sta raccogliendo in modo organizzato tutti i suoi ricordi e soprattutto le fotografie, ma anche l'oggettistica raccolta in più di 50 anni di viaggio in bicicletta. In questi anni gli è capitato di tutto, è stato investito da un camion, se non vado errato, in Cile, attaccato da sciami d'api, ha subito più volte il furto della bicicletta, eccetera, ma è continuamente andato avanti, e ogni volta che superava un limite, metteva una croce su una determinata nazione, presto voleva andare a girarne addirittura un'altra. Un'altra cosa particolare, molto carina, che racconta un suo amico, un giapponese, lui si è trovato molto bene a Stucke in Giappone, diceva di lui: mentre la maggior parte di noi vive in un ufficio e quando va in pensione inizia a girare il mondo, Heinz Stucke ha fatto esattamente il contrario. Adesso che è tornato da un lungo viaggio, tutti i giorni va in ufficio. L'ufficio è appunto il luogo dove raccoglie tutti i giorni il materiale relativo a questo suo enorme e incredibile viaggio. Le musiche di Toni Mir, compositore catalano che è stato segnalato anche in nomination al premio Goya, che sarebbe un po' quello che per noi è Davide di Donatello, ecco, le musiche sono, dal punto di vista formale, proprio quello che io ritengo la scuola musicale dei documentari, cioè ovvero un laboratorio dove tu puoi sperimentare varie situazioni musicali, a volte in maniera molto più libera che ad esempio nei film o nelle serie TV. In questo caso, che cosa ha pensato di fare Toni Mir? Di far dialogare i consueti droni e texture elettroniche che noi sentiamo spessissimo nei documentari, anche se devo dire tutti costruiti con grande attenzione ed eleganza, cioè non parliamo di preset, ma parliamo sempre di un'attenta, attentissima costruzione di droni, che sono anche stratificati in maniera molto molto interessante. Ecco, queste sequenze dialogano con una chitarra elettrica dal suono vagamente ECM, per chi conosce quel mondo e quell'etichetta. Il risultato finale è una colonna sonora viva, anche se organizzata e costruita su pad e chitarra elettrica, ma vera, proprio perché c'è la componente umana del fraseggio della chitarra, appunto, di Toni Mir, che ha la grande virtù di non stancare, anzi di rendere la narrazione decisamente più scorrevole. E quindi non posso che consigliarvi questo film, che è anche divertente dal punto di vista proprio della storia, The Man Who Wanted to See It All, che trovate su Netflix. Alla prossima!

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano che si intitola Storia di un ratto di Daniele Napodano, un cantautore dalle mille sfaccettature che ha scritto anche un album abbinato a questo titolo, ovvero Memorie di un ratto, nato da un esperimento di allevamento di ratti e analizza gli automatismi sociali di una comunità che potrebbe benissimo essere un modello da studiare. Oggi Daniele esce anche con un altro volume destinato ancora a far parlare di sé dal titolo La musica è il lavoro, una vera e propria domanda che dipinge il mestiere dell'arte all'interno delle sue mille contraddizioni. Il volume esce per Tempesta Editore, per la collana Tritono, ed è diretta dal nostro Renato Marengo, appunto. Vi faccio ascoltare Storia di un ratto di Daniele Napodano.

0: del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia.
1: E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock On Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
2: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
1: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine portasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso, e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
2: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia, tutta densa, intensa, di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo. Un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi sì. In questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro. Ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
1: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Spatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare, tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille.
2: Anime delle Due Sicilie.

0: tutto sole di Marsala, mi mangio l'ossa col sale, cacangiano li baciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Funk, hip-hop, and R&B. This is the sound of Soul Collection.

0: Candid, uno dei singoli più famosi e più belli della band britannica di Jamiroquai, canzone pubblicata nel 1999, estratta da quel famoso album intitolato Synchronize, un classico veramente del genere disco funk e della acid jazz che ha scalato anche le classifiche mondiali, spettacolare. Mi ricordo anche il video che vede il frontman JK che danza attraverso le stanze di una casa, passando un po' da una dimensione all'altra veramente in modo fluido. Tra l'altro Jamiroquai che arriveranno in Italia per una sola data quest'anno, proprio i primissimi giorni di luglio, tra le mura di Lucca, e ci saranno i bro dei Soul Collection presenti per non farsi scappare questo evento. Oggi ad aprire la puntata di Soul Collection era Can't Hit, la canzone di Jamiroquai.
1: Soul Funk Hip

0: Brothers, un ringraziamento subito a Sergio Basilico che ha aperto raccontandoci di Jamiroquai. Un saluto subito al Toto
1: che è qua di fianco a noi ma non può parlare
0: oggi,
1: ha una voce pazzesca,
0: alla voce ai minimi storici, è qui con noi, tra l'altro appena ci ha appena aiutato a collegare tutte le strumentazioni, è qui spiritualmente ma non lo sentirete, ma si farà sentire anche la musica che ha selezionato per noi, per voi, questa puntata di Soul Collection. Io sono Andrea Pozzali, vi do ufficialmente il benvenuto a quello che è il programma Soul, Funk, R&B e Hip Hop che ogni settimana vi tiene compagnia, il suo nome è Soul Collection. Siamo pronti come ogni settimana a farvi ascoltare un bel mix tra classici e novità e vi guidiamo in questo viaggio partendo proprio con quella che è la novità con cui apriamo questa puntata di Soul Collection. La bella notizia è che ritroviamo stretto giro Genevieve, che proprio recentemente è stata anche al numero uno della nostra classifica con Waiting Room, il motivo cantato insieme a Jordan Ward. Proprio all'inizio maggio ha avuto modo di pubblicare La Coda di Chrysalis, il suo album pubblicato lo scorso anno, che ha avuto, diciamo così, l'atto finale, una serie di canzoni tra cui appunto Waiting Room, già citata, che ne fa parte. In questo caso il nuovo singolo è una canzone che lei ha realizzato insieme a Jihyo, che è la cantante delle Twice, gruppo di K-pop, che ha avuto modo insomma di collaborare con lei per unire l'eleganza dell'underground R&B e il carisma del pop internazionale. Insieme Genevieve e Jihyo con questa canzone intitolata Heavenly ad aprire Soul Collection.

0: Proprio il caso di dire spazio ai giovani, due giovanissimi ragazzi, Genevieve, che ci ha sorpreso veramente in questo 2026 e poi ha voluto prolungare quello che era il suo album dello scorso anno con questa coda, l'ha chiamata proprio così, praticamente sono sei nuove canzoni che si aggiungono al suo album Chrysalis, e qui in uno di questi singoli ha ospitato Gio, questa cantante tra le tante brave ragazze che fanno ottima musica provenienti dal K-pop. Lei è molto legata al mondo black e l'ha dimostrato in questo nuovo singolo che abbiamo ascoltato, è intitolato Heavenly.
1: Si sente che siamo nella piena primavera e dopo la crisalide c'è anche la super fioritura, visto che arriva Jessie Ware con l'album che porta appunto questo nome, e da qualche settimana a questa parte si sta facendo ascoltare il suo nuovo singolo che dà proprio il titolo al suo lavoro. Un lavoro che è stato descritto da lei come una celebrazione della disco con influenze stile Studio 54, boogie anni 80 e soul orchestrale. Lei in modo particolare a 40 anni dice di sentirsi artisticamente più libera che mai e ha deciso di realizzare queste sonorità che in effetti sono davvero particolarissime, perché attingono tantissimo dal passato, quindi hanno radici in quella fase appunto della disco, ma poi ci mette tanto tanto di moderno. Jessie Ware, Queen Soul Collection, ancora una volta l'ascoltiamo con la sua Super Bloom.

Tra le nostre canzoni preferite di questi ultimi tempi, il ritorno di Jessie Ware con la canzone intitolata Super Bloom, l'abbiamo ascoltata ancora una volta qui all'interno di Soul Collection. Ora c'è un'altra novità, è un importante ritorno, è il ritorno della regina del funk, l'avrete già saputo che proprio in questi giorni, nell'ultima settimana, è tornata Chaka Khan con un nuovo inedito, cosa che non succedeva da più di 7 anni. Il suo nuovo singolo si intitola Chuckzilla e anticipa quello che sarà ufficialmente il nuovo album, che vedrà la luce nel prossimo settembre, esattamente il 18 settembre, e l'album si intitolerà appunto come il singolo che ha pubblicato in questi giorni, ovvero Chuckzilla. Non so se avete già avuto occasione di andare a dare un'occhiata al video che accompagna questa canzone, se volete farlo lo potete scoprire anche sul nostro sito soulcollectionradio.com. c'è lei in versione Godzilla, solo che invece che distruggere la città la aggiusta, perché lei è un mostro del bene. Bene, è un anno importante, il 2026, per Chaka Khan, perché a marzo ha debuttato a Londra il musical I'm Every Woman, the Chaka Khan Musical, che ripercorre la sua vita, la sua carriera. Poi è prevista l'uscita del film biografico, il biopic Chaka, interpretato da Cinzia Erivo, e poi è in programma un tour mondiale per celebrare i suoi nuovi successi e i classici intramontabili di Chaka Khan. L'abbiamo nominato più volte, è il tempo di ascoltarlo. Questo è Chuckzilla.

0: da brividi. Ogni volta che la ascoltiamo, veramente le emozioni salgono in cielo, dove Prince ci sta guardando, ci sta ascoltando, anche perché lui questa canzone l'ha realizzata decisamente qualche anno fa, e oggi abbiamo il piacere, a 10 anni dalla sua scomparsa, di aver ricevuto questo dono, questa canzone che è emersa dal grande patrimonio, dal leggendario vault della Paisley Park. Lui nel novembre 1991 scrisse questa canzone per la giovanissima Celine Dion, che appunto per molti anni ci ha regalato la sua versione assolutamente bellissima, impeccabile, tecnica, grandiosa. Ma quando poi abbiamo sentito quella di Prince, tra l'altro con il mix realizzato dallo storico ingegnere che lo ha accompagnato negli anni, Chris James, ebbene, il folletto di Minneapolis ci ha regalato un'emozionante nuova versione. Era With You Here, che è anche il nuovo numero uno della classifica di Soul Collection. Prince.
1: Oggi nella nostra puntata ospiteremo tante, tante novità veramente, ma non disdegneremo neanche i salti nel passato. Questo è un esempio: arriviamo fino al 2001 insieme a una leggenda vivente. Dopo Prince abbiamo Busta Rhymes, un uragano veramente di energia, tra l'altro noto per uno dei flow più veloci e tecnici della storia del rap, e ve ne accorgerete con la prossima canzone. E il brano è del 2001 dall'album Genesis, è uno dei suoi brani più iconici, è stato prodotto da due grandissimi produttori, Dr. Dre e Scott Storch. Il pezzo, questo motivo, è famoso veramente per il beat martellante e per la velocità sovrumana di Busta. La canzone si intitola Break Your Neck, oggi è all'interno di Soul Collection perché è arrivato anche il momento di festeggiarlo, perché tra poco compie gli anni. Ecco Busta

0: basta, ci viene il fiatone praticamente. Break Your Neck, siamo ritornati indietro di 25 anni, Busta Rhymes.
1: I prossimi minuti invece li utilizziamo per chiudere la prima parte di Soul Collection, e come detto prima lo facciamo con una novità insieme a un produttore, a un chitarrista, a un cantante, a un vincitore di Grammy, insomma un grande personaggio che è rimasto nell'ombra fino a qualche anno fa. Poi ha firmato per la Death Row Records di Snoop e da lì ha deciso di diventare anche un cantante, di affermarsi anche personalmente, e ha inciso una canzone più bella dell'altra. A noi piace tantissimo e proprio in questi giorni ha pubblicato quello che ufficialmente è il suo nuovo singolo. Stiamo parlando di Charlie Be Real, che ritorna in Soul Collection con questa nuova deliziosa canzone che si intitola When You're Around.

delicatezza di Charlie B. Real, di tanto in tanto qualche passaggio ci fa ricordare il miglior Curtis Mayfield. When You're Around, il suo nuovo singolo a chiudere la prima parte di Soul Collection.

0: Proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della sua nascita, stiamo parlando di Hank Fiedler. Purtroppo è scomparso nel dicembre 2023, lasciando un'eredità molto importante, quella legata al sound di Detroit. Lui ha scritto veramente una gran parte della storia della musica che arriva dalla città, appunto, della Motown. È stato un tastierista, un cantante, un produttore. La sua carriera è stata un ponte tra generi, ha suonato con i Parliament e i Funkadelic di George Clinton per gran parte degli anni 80 e 90, poi ha avuto il grande merito di aver introdotto un giovane J. Dilla all'uso della MPC, che è una, sostanzialmente un qualche cosa che ha cambiato il modo di produrre la musica, una strumentazione della Akai che appunto ha regalato e ha fatto utilizzare a J. Dilla, e poi l'ha presentato a Q-Tip degli A Tribe Called Quest. Ha collaborato con personaggi come Prince e Maxwell, e noi ci siamo soffermati quest'oggi dal suo album Waltz of a Ghetto Fly del 2004 per riascoltare la splendida canzone, l'ipnotica Dreaming. Era Hank Fiedler.
1: Grazie ad Andrea che ci ha fatto ascoltare e ci ha parlato di Hank Fiedler. Io sono Sergio Basilico, Stefano il Totto Crotti oggi non lo sentite in voce, è qua di fianco a noi, non può parlare perché è proprio completamente senza voce, però fa parte della triade e anche quest'oggi dà il suo contributo alla realizzazione della puntata. Novità in vista, è una cantante che per la prima volta si affaccia qui in Soul Collection. Lui è nato in Florida, poi si è trasferito per far musica a New York, da lì ha iniziato a fare musica, poi ha fatto musica per delle serie televisive, sia per Netflix che per HBO, ha lavorato con altri artisti come Flying Lotus, come Darius, si è esibito all'Afropunk, è andato in tour con Serpent With Feet, insomma ha fatto tanta gavetta, e in questo 2026 è tornato con un nuovo singolo. E allora che ne dite? Direi che è il momento di ascoltarlo. Il nome? Lui si chiama Devin Tracy e questa è la sua nuova canzone, si intitola Fantasy.

0: E bravo Toto che ha trovato questa novità che vi stiamo facendo ascoltare oggi in Soul Collection. Con un soffio di voce ci ha detto: è bella questa. E comunque Devin Tracy con il suo nuovo singolo intitolato Fantasy.
1: E ora, bello quando hai imitato la voce del Toto, ora volevo festeggiare un altro grande personaggio, perché in questi giorni compie 60 anni Rafael Sadiq, un vero e proprio pilastro della musica R&B e soul contemporanea. Lui è un grande cantautore, un grande produttore, un polistrumentista. Recentemente ha anche ottenuto una candidatura ai premi Oscar del 2026 per la migliore canzone originale con il brano I Lie to You dal film Sinners. Insomma, un grande produttore, veramente. Ha lavorato con i più grandi, forse Solange, D'Angelo, Beyoncé, John Legend, e poi ha formato il gruppo dei Lucy Pearl e poi naturalmente i Tony, dove insieme a suo fratello Dwayne Wiggins, insieme a Timothy Christian Riley, ha inciso molti album, uno più bello dell'altro, e tante belle canzoni. Oggi ci soffermiamo nel 1993, l'album si intitola Songs of Soul e questa canzone vede la sua grande performance vocale, forse una delle sue migliori. Lay Your Hand on My Pillow, Tony.

Saluto a tutti gli ascoltatori di Soul Collection. Io sono Laura Falcinelli e questa è la mia I Just Wanna Be Loved. Enjoy!

0: È quasi un peccato interromperla, ma intanto a lei vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, perché ci ha voluto salutare, ormai è diventata una nostra amica. Il saluto va naturalmente a Laura Falcinelli. Questo è il nome dell'artista che abbiamo ospitato e che abbiamo ascoltato qui oggi in Soul Collection, con una canzone che, a dire la verità, avevamo già trasmesso un paio di mesi fa qui come novità, e siamo contenti quest'oggi di averla ripescata all'interno della nostra Selecta. Una vera amante della musica, un po' come noi, lei ha iniziato da giovane, ha fatto un po' tutti i percorsi, si è esibita nei club, ha studiato canto, ha frequentato la Clinics di Umbria Jazz, ha studiato a Boston e poi nel 2026 porta avanti un paio di progetti, uno quello col quale si fa chiamare Laura Collective, il progetto che si espande verso territori più urban, più beat ed elettronici, e poi l'altro progetto è quello che abbiamo ospitato quest'oggi in Soul Collection e che l'ha vista cantare in questo nuovo singolo, quello intitolato I Just Wanna Be Loved.
1: State ascoltando Soul Collection ed ora proseguiamo in bellezza con un carico di nobiltà soul. Parliamo delle Womack Sisters, loro sono letteralmente un pezzo della musica black. Le sorelle BG, Zeimani e Kucha non sono solo figlie d'arte, sono le eredi di una dinastia. Sono le figlie di Cecile e Linda Womack, ovvero i leggendari Womack e Womack, quelli di Teardrops, tanto per intenderci. La madre Linda è la figlia del re del soul, Sam Cooke, e poi c'è Bobby Womack, che praticamente è il loro altro parente, poeta del soul, che le porta in giro come coriste nei suoi tour negli ultimi anni. Bene, proprio recentemente, il 6 maggio scorso, hanno pubblicato Chauffeur, che anticipa uno dei singoli che dopo You Want a Way Too Long e If You Want Me anticipa l'uscita del loro attesissimo album di debutto, che verrà pubblicato il 14 agosto prossimo. La canzone è una canzone prodotta da Bosco Mann, che è la mente dietro le quinte della Dubtown Records, dietro il successo di Sharon Jones. L'album uscirà proprio per Dubtown Records. Noi ve la facciamo ascoltare perché è una canzone che profuma di soul in ogni

dirette discendenti della famiglia Womack, ovvero le Womack Sisters, sono ritornate con una nuova canzone che anticipa il loro lavoro più ampio, il loro nuovo album, prodotte da questo Bosco Man che non vedo l'ora di conoscere. Mi piacerebbe conoscere. Magari si telefonerà, visto che mettiamo sempre le canzoni della Dapton Records, che ultimamente come sound ci ha veramente catturato qui all'interno di Soul Collection. La nuova canzone delle Womack Sisters intitolata Chauffeur, e poi ho un'altra novità a proposito di personaggi che si fanno sentire. Ho avuto occasione di dialogare con lui in DM proprio nel corso dell'ultima settimana. Sto parlando di questo artista francese che avevamo ospitato in Soul Collection un paio di volte un po' di anni fa, a noi era sempre piaciuto. Si chiama David Abkan e praticamente ci ha avvisato, ci ha scritto che Sergio, sto pubblicando il nuovo singolo, te lo mando in anteprima, te lo faccio ascoltare. E così è successo, la canzone ci è piaciuta subito ed eccola qui pronta nella selecta ufficiale di Soul Collection di questa settimana. Ci siamo scritti e lui è molto contento e ora lo ascoltiamo. Questa nuova canzone, lui si fa chiamare semplicemente Abkan ed è tornato con nuove sonorità. Questo è il nuovo singolo, Neon Reflection.

Graditissimo ritorno di Abba Khan, un grande amico di Soul Collection, ma anche un bravissimo artista. Era Neon Reflections, la canzone che l'ha riportato in auge. Adesso invece parliamo di Otis Kane, è impossibile non amarlo. Noi, per noi di Soul Collection e anche per gli ascoltatori, lui è un'autentica garanzia, è un passaggio veramente setoso tra il soul classico e il contemporary R&B. Otis Kane è ritornato proprio nelle scorse settimane con il suo nuovo singolo, in attesa di un nuovo lavoro. Devo dire che è una canzone che galleggia, una produzione essenziale, pulita, costruita su una linea di basso profonda e delle chitarrine leggere che lasciano grande spazio alla voce di Otis, che come sempre con appunto il suo tono caldo ci fa innamorare anche di questa nuova canzone. Qui in Soul Collection ve la presentiamo, si chiama Heaven.

0: E così un'altra bella canzone ci ha accompagnato al termine della seconda parte di Soul Collection di questa settimana. Era Heaven, il più recente singolo di Otis Kane.
1: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: Soul Collection, Black in the Day.

0: Siamo ritornati indietro di 4 anni per riscoprire questa bella canzone, davvero molto bella, inclusa nell'album di debutto Ivory di questo artista californiano con origini messicane, Omar Apollo, che nella fattispecie realizzò appunto questa Invincible insieme a un altro peso massimo della musica R&B Neo Soul, Daniel Caesar. La canzone parla della fragilità umana e del desiderio profondo di essere notati e ricordati dalle persone che amiamo. Nonostante il titolo Invincible, il brano è una missione di estrema vulnerabilità.
1: Per chi si fosse posto all'ascolto solo in questo istante, avete fatto male, perché questa è l'ultima mezz'ora di Soul Collection di questa settimana. Avete sentito Andrea, io sono Sergio, c'è il Toto con noi, seduto qui di fianco ma senza voce, quindi è presente solo con l'anima e con lo spirito. E il prossimo motivo è un salto nel passato, perché abbiamo da festeggiare un altro personaggio, dopo averlo fatto con Rafael Sadiq, che tra l'altro compiva gli stessi anni di Janet Jackson. È lei che è proprio in questi giorni compie 60 anni. Non tocca a me spiegare chi è Janet, una vera e propria icona globale della musica pop e R&B, nota proprio anche per la sua capacità di innovare il suono, ma soprattutto le coreografie fin dagli anni 80. Si è parlato molto di lei, lei è la sorella minore di Michael, proprio in questi giorni, perché se siete andati a vedere il film Michael, lei ha scelto di non apparire nel recente film biografico appunto su suo fratello, una decisione che ha suscitato diverse discussioni tra i fan. Diciamo che da un po' che non l'ascoltiamo musicalmente parlando, però lei è ancora attualmente impegnata in un tour mondiale con molte tappe sold out. Lei continua a essere una vera forza trainante dell'industria dello spettacolo, bilanciando un po' il suo status di leggenda insieme a nuove performance dal vivo che praticamente confermano il suo impatto culturale duraturo. Per festeggiarla, per festeggiare lei e i suoi splendidi 60 anni, siamo andati a ripescare l'album The Velvet Drop del 1997 con questa canzone che a me ai tempi piaceva un sacco veramente. La riascoltiamo, si intitola I Get Lonely.

E la ricordiamo giovanissima Janet quando debuttò, insomma, con Jimmy Jam e Terry Lewis in regia, e adesso compie 60 anni, non sembra vero che siano passati tutti questi anni, ma lei rimane sempre bellissima e molto fresca. A proposito di bella gioventù, vi parliamo di Sienna Spyro. Lei è una ventenne che va tenuta assolutamente d'occhio, arriva da Londra, ha una voce che sembra arrivare direttamente dagli studi della Stax o della Motown, e è già tra le cantanti preferite da Elton John e da Sam Smith. È stata anche nominata ai Brit Awards 2026 come Critics' Choice, è da tenere d'occhio anche perché la sua nuova canzone è stata inclusa nelle tracce della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. È una canzone molto bella, si chiama Material Lover, ma a differenza del titolo la canzone esplora il paradosso tra la superficie scintillante e la ricerca di una connessione umana reale. Ve la facciamo ascoltare direttamente appunto da Il Diavolo Veste Prada 2. Material Lover è il nuovo singolo di Sienna Spyro.

0: E il grande Toto, Stefano Toto Crotti, che non può parlare ma è qui. Io già me lo immagino quando in questi giorni andava a scartabellare tra i suoi vinili, ha trovato questo pezzone veramente dannata, perché siamo ritornati indietro fino a inizio secolo, era il 2001, ma siamo anche ritornati nel Queens, New York, per raccontarvi un po' di storia di questo gruppo The Beatnuts. Loro arrivano appunto dal Queens e sono Juju e Psycholess che hanno insomma messo insieme le forze. Psycholess inizia a produrre beat e a fare il DJ quando aveva 15 anni, si incontrano al liceo di Flushing, dove ci sono anche quelli che vanno a vedere il tennis, Flushing Meadows, nel Queens, grazie a un amico comune, DJ Locomo. Da lì in poi non si sono più separati e poi via via sono entrati a far parte anche del collettivo Native Tongues con i Jungle Brothers, i De La Soul, Tribe Called Quest, e hanno realizzato dei singoli meravigliosi. Tra l'altro inizialmente si facevano chiamare Beat Kings, poi i Jungle Brothers li hanno convinti, perché non erano esattamente dei re, erano dei pazzi che a modo loro portavano centinaia di dischi ad ogni esibizione, così diventarono The Beatnuts. Noi li abbiamo riascoltati dal 2001 con questa versione remix in cui compare anche Method Man, era Se a Cabo.
1: Ora anch'io voglio raccontarvi qualcosa di un gruppo, anzi per meglio dire di un duo che mi ha letteralmente catturato. Sono andato ad ascoltarli profondamente nel corso di questi ultimi 7 giorni e mi piacciono da impazzire. Si chiamano Arcos, è un duo acid jazz che arriva da Atlanta ed è composto da 2 personaggi, ovviamente 2 polistrumentisti. Uno si chiama Noah Sills, è il cantante, poi suona il sassofono, il flauto, il clarinetto e le tastiere. L'altro è Tad Adams, che suona la chitarra, il basso e la tromba. Sono 2 grandi personaggi, 2 grandi musicisti. Hanno già lavorato con artisti emergenti come Chase Shakur, come Jalen Josey, che abbiamo già ospitato in Soul Collection in altre puntate, e loro fanno questa settimana il loro debutto ufficiale nella nostra Selecta settimanale con questa nuova canzone. Si intitola Blow Me.

Dopo questa piacevole novità per il duo degli Arcos, You Blow Me Away, adesso ci proiettiamo quasi in conclusione della nostra puntata, e per appunto una puntata ad alto tasso di groove non poteva mancare anche lei, Eddie Oasis, una nostra amica, possiamo dirlo. Inizialmente si faceva chiamare Hadlin, in questi giorni festeggia il suo compleanno. Lei è un personaggio del funk soul assolutamente da tenere in considerazione, oltre che una bravissima bassista. Lei ha origini franco-caraibiche, vive a Brooklyn. Abbiamo avuto il piacere di vederla live alla Santeria Toscana nell'ottobre 2024. È stato un gran concerto dove insomma ha mostrato che insomma il funk non è studio, non è solo saper suonare bene il basso come sa suonare bene lei, ma è anche un'energia travolgente, e l'abbiamo vissuta in quell'occasione. E ritornando proprio a quel periodo, ritorniamo al suo bellissimo album intitolato Lotus Glow, che abbiamo consumato, vi abbiamo fatto ascoltare praticamente in ogni traccia qui in Soul Collection. Noi abbiamo scelto di farvi riascoltare questa sua collaborazione con il cantante inglese Aaron Taylor, una canzone che ci riporta appunto a quel periodo, era il 2023 per la precisione. Si intitola 460, quasi in conclusione di Soul Collection. Eddie Oasis, Aaron Taylor.

0: Il basso, il groove di Eddie Oasis ci ha accompagnato al termine della puntata di Soul Collection di questa settimana. Era il brano intitolato 460.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Siamo arrivati in fondo a questa puntata, è un peccato perché ne avremmo ascoltate ancora parecchie di canzoni. Un ringraziamento al Toto principalmente perché oggi ci ha lasciato un sacco di spazio, però ha messo dell'ottima musica.
0: È qua che
2: musica.
0: Fa i versi con le mani ma non riesce proprio a parlare, quindi stai tranquillo.
2: Sarà per la prossima, esatto. Caro Toto. Un ringraziamento naturalmente a tutti voi, alla nostra solida fanbase che ogni settimana ci supporta e ci sopporta. E poi vi ricordo il nostro sito, Soul Collection radio.com, andate perché lì c'è proprio il nostro mondo. Termina qui la puntata di Soul Collection per questa settimana. My Soul Brothers, Andrea, Sergio e il Toto ritornano la settimana prossima con un'altra bella sfilata di musica black, classici e novità. Vi lasciamo con il nuovissimo singolo di Lizzo, si chiama Bitch. Ciao.

0: Tania Klempaska.
1: Adam Noah and everybody else, Connie.
2: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
3: Claudio Fusca DJ, presenter House Vibes Radio Show.
4: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
3: Buon ascolto.

0: con i Depeche Mode.
1: State ascoltando House Vibes, musica italiana dance remix con Claudio Fusca DJ.

credi di essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli.

Ogni sabato dalle 20 alle 22, Radio Antenna Web vi porta indietro col tempo con Claudio Fusca DJ. House Vibes Radio.

0: is coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2, 1.

passa non segna la nostra voglia di proporre musica. Questo potrebbe essere un nuovo slogan, ma comunque è il modo di iniziare, di introdurci in questa puntata 120 minuti che passiamo insieme, Riccardo Brasci ed io Stefano Antonini, in un programma chiamato Apocalypse, fatto di pagine musicali che riguardano il passato, il presente e il futuro. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente, buon viaggio.

Siamo pronti ad iniziare questo viaggio musicale di 120 minuti. Parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914 857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in versione questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro, anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tutto questo da scoprire durante il corso del programma. Sono 120 minuti, grazie per averci scelto anche quest'oggi. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Tonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi come sempre da quattro tracce. Collective States, Light Show. Nita, Frambonetti, Mad Things.
2: Ready for the mad thing. It's a mad thing of one.
1: Joseli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Hein, Keep on Dreaming.

Su questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep On Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. I 4 tracce sono Andy Sin, Heinrich, Ein, I Need Every Little Piece of You. Herr Nilsson, Yuva Katra.

questo blocco tante tracce interessanti per parlare di quelle che più vi sono piaciute, soltanto in ordine cronologico. Il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di

0: classifica, perché è una top chart, ma tutte e quattro sono al numero uno. Sarà o non sarà un successo, questo lo scopriremo con il tempo. Per il momento l'abbiamo messo già nelle nostre hit flash. Andy Sim, Aere Cedine con I Need Every Little Piece of You, su etichetta Ovaz Record.
1: Numero 1.

Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce e rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasci e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Tra le cose che sono piaciute che finiscono in queste classifiche chart c'è sicuramente questa Infinity Kid, piaciuta tantissimo, Reflector.

0: Adrenalins, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer. Gotung Erkum, Closer. Synthetic, Technolove. Kiol, Our Eyes. Ormai passato nell'Olimpo di quelli bravi, di quelli che vendono tantissimo, Adriatic, questa volta insieme a Emmett Fenn, Closer.

siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

esce su etichetta Swanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Doc, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top playlist, la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil deGrasse, Turn Up Beach. DMPV, Einer Mechanics. Vox Rich, Ends of the Earth. Aida, Eternity. È una mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma solo un ordine cronologico, i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil deGrasse con Turn Up Beach.
2: Numero uno.

Si intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash.

Hands of Earth, il remix è affidato a White Zoo, What's Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857785.

questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tantissimo.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Storie senza tempo, passato, presente e futuro, che poi il claim dell'Apocalypse, quando passato e futuro si incontrano nel presente Apocalypse, quindi dovevamo assolutamente fare una pagina che riguardasse il misto, il passato, presente e futuro. Ci basiamo principalmente su tutte le richieste che ci avete fatto e ci state facendo al 391 485 7785, che è la nostra linea WhatsApp. Queste storie senza tempo andranno dal passato al presente e futuro, quindi racchiude questa zona mista una traccia che è appartenuta al presente, quindi una top line, list, una del passato, un documento sonoro, e poi a sorpresa può succedere qualunque cosa. È questa la caratteristica principale dell'Apocalypse: non avere il tempo nella musica, ma sicuramente tutte tracce importanti.
0: Storie dal passato dell'Apocalypse, documento sonoro, un viaggio senza tempo.
1: Traccia sorpresa nella scatola del tempo, è un remake,
2: The Cipher for an Angel.

0: ascolta, questo è Apocalypse.
1: Storie senza tempo, passate, presente e futuro. Questo è il nostro modo di parlare di musica da sempre nell'Apocalypse. E questa pagina riguarda proprio questo. Produzione italiana Mattia Terzi, Future is Here, nonostante esce sull'etichetta Ovas Records.

0: Station. I suoni dell'apocalypse. Oggi.
1: Vecchia conoscenza ormai, sempre richiesti molto e sempre finiti nelle nostre top chart flash. Chinson, Connected as One.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 485 7785. Ad esempio un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
0: Dal side vinyl, Dance Reality. Collective States, Light Show. Mario Eita, Dennis Tooth, Afraid of the Dark. Chapter and Verse, Freak.
1: Guardiamo al futuro allora. Dance Reality su Ticket

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: Questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brash. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. In Miami, your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world. From around the world.

0: weekend.
1: Siamo carichi, siamo molto carichi. Parola d'ordine, alza il volume. Quelli di Riviera Trend sono arrivati. Oggi abbiamo tanta di quella musica nuova che faremo 2 ore di programma. Sì, oggi 2 ore di programma. Come dici, non si può? Vedremo chi la vince. Partiamo!

quelli di MP Trend. Per comunicare con noi sapete la linea WhatsApp è 339 31 85 132. Due singoli, non ci sono interruzioni, raffica di musica. Quanto è bello stare qui all'interno di MP Trend. Allora, il nuovo di Kehlani, il titolo è Should Never, il featuring è di Usher, riconoscerete sicuramente la sua voce. Poi a seguire Jennifer Lopez con David Guetta, questo lo stiamo suonando da un po', ma è ancora nuovissimo, Save Me Tonight.

alza il volume. Sì, perché se anche noi adesso facciamo una piccola pausa, ma tra poco torniamo. A proposito, era CJ Lewis con questo BT1, con la sua banda, poi con i suoi amici. Beh, è molto forte perché loro non sono mai da soli. Chi passa tra gli amici, come un po' al bar, no? Chi c'è? Allora via, vai, vieni qua, dai, inserisci qualcosa, canta qualcosa. Sono tutti bravi a cantare, d'altronde. Ci fermiamo qui, tra un attimo torniamo.

posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore. Riviera Trends.

contenuto di MP Trend con quelli di Riviera Trend, suonare solo la musica che esce in questo momento. Parola d'ordine, alza il volume. Allora, adesso suoniamo un singolo che abbiamo solo noi. No, non lo diciamo perché dobbiamo vantarci, ci mancherebbe. Però questo singolo ce l'abbiamo solo noi. È un pezzo che spacca, potrebbe diventare fortissimo quest'estate. Allora, Ti penso sempre, Claudio Coveri. No.

0: sempre tu.
1: La raffica di musica continua con Lizzo, Bitch.
2: MP3. If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: È sparito.
1: Sapete cosa c'è in gioco? Non c'è più molta strada.
2: Fin dove conosce la paura?
3: Fino in fondo.
2: Ma non questa.
4: Riviera Trend. Si salvi chi può, MP Trend, versione leggendaria, siamo nel livello 3. Alza il volume.

0: Allora, ci stavate pensando? Bene, noi ci siamo. Siamo nei vostri pensieri, siamo nelle vostre azioni, siamo in quello di buono che state realizzando. Allora stai con noi, perché in questa versione leggendaria solo musica che esce in questo momento, che abbiamo selezionato da tutto il pianeta. E adesso c'è Dom Dola e Tiga con Don't Worry Baby.
1: Don't worry baby,
0: non ce n'è per nessuno. E allora alza il volume.
1: Got a friend.

0: Se ti sei persa per un istante, beh, la tua guida è MP Trend nel sound nuovo che sta uscendo in questo momento. Noi torniamo tra 7 giorni, quindi rimani qui, tra 7 giorni ci ritroviamo e sarà ancora un bel momento. L'abbraccio fraterno da Andrea T. Dimenticavo, per comunicare con noi 339 31 85 132 linea WhatsApp.
1: Mixtape Addict Show, broadcasting every day with the French Connect, DJ King Flow.
2: Yo, this your boy Big Daddy Kane with a message to all my mixtape addicts.